Sonida, de Maria Beer. Sonida per sende e prau, les flurs contemplau, en fine noblezia les crescen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, l'avevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu, un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel wein il ster. Scha be pak a tocca tai, wein sprivat tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura vait piccia su. Sün la vita an il dret be canalias cun alcet.

0: Las novitats de RTR.
1: Bienji, e ela sis, meu nome Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. Dar il tunnel da Flem a Iersar da un accident cumplirs vehicles, il tunnel esta sarà passa duas ures. At en la capitala thailandaisa Bangkok, en mortas pliras personas dar un incendi en in a bar. Oz tu hai per gronda part dar aura sui aiva, local main pudessi contrasare a venir a plover. Dar il tunnel da Flem a ir contrasare da un accident cumplirs vehicles. Pliras personas sain veniras blessadas, da vart il dumber de las personas e la grevezza de las blessuras na dati actual main anc pec da pli informaziuns. Il tunnel esta serra passa duas uras, durant quest temp el traffic veni svia sur il vic. La polizia intercuresce las rajuns e las circumstanzas de l'accident. Ils organisaturs del Open Air Frauenfeld fan bilancia positiva. War 105.000 fans de la musica Hip-Hop ein visitar il festival. Sco als organisaturs an comunicà, sei l'atmosfera durante il stress dies de l'occurrenza stada allegra e pajaivla. Era la polizia cantonale della Turgovia fa bilancia positiva. Durante l'occurrenza, naia dana jeans gronz in caps, en tut aia da venge annunzies e nove arrestazions. Guai per via det engoladits ed incas da molesta sexuala. En la capitala della Thailanda, Bangkok, en mortas pliras personas der in incendi en in a bar. Tenor pliras rapports de medias, sein almain venge 7 personas mortas, plin avant sein passa 60 personas venidas blessadas. Il fiu sei rut ora vers mesanotch dem local, la bar sa chatia en el nord della metropola, da tier sina fiera, che er international main an conoscenta. Su entravar tres quarts dura, eines pompiers ci sud controlla il fiu, la ragion dell'incendi neanche pecian conoscenta. En la Francia erut ora in incendi da Wout ter la città Fontainebleau. Cumenza ad arder a ir su entermezzdi, fin mesanotch ein jabrija 800 hectares del Wout alla città che sa chatta var 50 kilometers en il sit della capitale Paris. Schools pompiers an comunicà sein war 15 chases venides evacuades. War 400 pompiers sein in Aktion, durante auter lavurien els con dus helikopters per stizzar el fiu. Plin avant du ein venir vitiers dus avions da stizzar del sit de la Francia. In us veninter el conflict en el proximo Orient. Il Stati Uniti hanno attaccato pliras mires in l'Iran. Schol militar american conferma ein elstranter auter attaccato indriz della defensiun d'aria e barches iranaises. La fine mira saia d'impedir l'Iran d'attacciar bastiments da commerci en la via da Hormuz. Il Stati Uniti hanno conquai per la quarta giada en taifrinemna attacciato l'Iran. La ONU criticesce las attaccias, il segretario generale Antonio Guterres appalesce ad oma duas varts da se tegnare una voz. Plin avant pretende el che las partidas duan continuar con las tractativas da vart in a fin della guerra. E per finir anctare il sport tennis. Il italian Jannik Sinner a era quest on gudegna il turnier da Grand Slam a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha guadagnato contro il tedesco Alexander Zverev con 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4. Per il vittor del French Open Zverev è qua stata la 10ª terrada in serie in contro Sinner.
2: La meteo.
1: Il avant mezzì due per gronda parte dar aura sulle iva, viters potessi dar sa blunda alla Sahara. Il suo intermezzì si formano l'uranivis da cumulus sur le montagne e contrasera potessi nel grigion centrale ed nel sito del centun dar plievgia. Le temperature maximali entrante 33 gradi a quira e 24 gradi nel sursis.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: A vos,
1: Pons in Chever, Liamna, ni fai tutti non un po' mal quella terrada che ha dato la fin di Liamna. Trova forse ogni momento, vendo schon bien al microfono Anna Selina Quinter e ci vi ben in quella Liamna. It's just another manic Monday. Ni bo? Coz Bengals. Bien di.

Home in the Dark, dal Miles Smith, nova musica. Cautir RTR, je indisch vergaule sis. Dal nom della proxima, let's play us forse bo a minchin. Consombo, oz, ni ombo, chissà. Messi, quella Lola Young. Bien dit.

0: Automatik. Der Tja, der Fö.
1: RTL Impuls.
2: Ein Impuls der Lehrtour der dort zwei Perine der Monde, die sind quasi zu dire, dass das Bjarres Ramonches an ja und die in der X-Szenewa. Surtout, Lusche, wo es ist, magari der Viadi oder Däufer, le Ramonchia, forse in den anderen Tieren, que sa forse nicht propi, tschäke Ramonch ei, la der Monde. Cinches vus, Rumän. E capitau, a Lehrtour, dat lei setz.
3: I kunschkis in neuf artificiala, eis koschin zu jesil surfen, sin aua de borles, nisch koda far la mur, kun ina popa de souflassi. Mocca per la carta pagast il medempris in quella neuf de risade, schkosi la neuf de ver, denno che è un duas tiarzes de las pistes inserades per via del clima che gioga. Essen per quei schon alles endisch illustriere il pez, sper in a taffa giufna che sfraca joden in tilier pomfritz, col drecch. A mira col sonista rincantare il handy, sai buce la yoga, ni c'è la mira in YouTube. Ella sa d'antan tutine che marcia in tua maise, perché vantai domanda ella senza mi rassisce, non stonci in rumenisch? Na, fammi ufra, non stonci in romanisch. Easy, dice ella. Ella sa gli la Dorotea. Sapien dia della Doro. Ella sa gli lega stenicra, vedi in dentro gli altri il vocals. «Ai, oh, feci eu, lo fosse stile perfecte Ramoncia, di perfecte Romanin. Als Ramoncia haia ne impuff culs vocals. Nu geven, per exemple, la casa Ramonch. Il ziasche geven che nus tonchen Romanch. E geven a nus di Romoncher, ni a un meglier Romanchen, che plageva mi feci bain de buop, per via de Comanchen. In scola han ei dech che andrezza gi Romonch». A de schier cantauen aus de vos, e la reccia aspramein, per vilantail scolast, Romonch, Romonch, en jes lungac, e viva nosa miarda.
1: Impuls.

musica per Linea Scadin. Per Tai.

0: Las novități ter RTR.
1: Bienji, ele set, meu num Maria Fieli, a cui dat de nov per vus. Tar il tunnel da Flem a iersara da un accident cumplirs vehicles. Il tunnel esta sera passa 2 ures. Ad en la capitala thailandaisa Bangkok en mortes pliras personas ter un incendi en una bar. Otto per gronda parte dar aura sulla giva, local main pudessi contersaire venire a plover. Tar il tunnel da Flem a ier contersaire da un accident complirs vehicles. Pliras persunas sain veniras blessadas, da vart il dumber de las persunas e la grevezza de las blessuras na dati actual main anknagines informaziuns. Il tunnel è stasera passa 2 ore, durante questo tempo il traffico viene sviato il vic. La polizia intercorresce alle ragioni e alle circostanze dell'accidente. Il organizzatore dell'Open Air Frauenfeld fa un bilancio positivo. Var 105.000 fans della musica hip-hop ein visita il festival. Schools organizzatori an comunicà sai l'atmosfera durante il 3 dies dall'occurrenza stada allegra e pagevla. Era la polizia cantonale della Turgovia fa bilancia positiva. Durante l'occurrenza naia dana jeans grons in caps en tut aia da venge annunzies e nov arrestazions. Quae per viedet engoladits et in cas da molesta sexuala. En la capitala della Thailandia, Bangkok, en mortes pliras personas ter un incendi en una bar. Tenor pliras rapports de medias sain almain 27 personas mortes, plinavant sain passa 60 personas venires blessadas. Il fiu sai rut ora vers mesanotch temp local, la bar sa chatia en el nord della metropola da tiers d'una fiera che er internazional main an conoscenta. Su entrevar 3 quarts d'ora, eines pompiers gi sutz controlla il fiu, la ragion dell'incendi neanche becen conoscenta. En la Francia erut ora in incendi da guaut tra la cittat Fontainebleau. Cumenza ad arder a ier su entermezdi, fin mesanoc ein jabrija 800 hectares da guaut tra la cittat che sacciata var 50 km en il sit della capitala Paris. Schools pompiers an comunicà sein var 15 chases venires evacuades. Var 400 pompiers sein in action, tranter auter lavurien els con 2 helicopters per stizzare il fiu. E nos veninter il conflict en el proximo orient. Il Staris Uniz an attaccia pliras mires en l'Iran. Schools militar american conferma ein els tranter auter attaccia in dritz tra defensiun d'aria e barcias iranaises. La fine mira sai ad impedir l'Iran da tacciar bastiments da commerci en la via da Hormuz. Il Stati Uniti anconquae per la quarta giada en taifri nemna a tacciar l'Iran. La ONU criticesce las attaches, il segretario generale Antonio Guterres appalesce ad Oma Duas Varts da se tegnare a navos. Plinavant pretenda el che las partides duan continuar con las tractatives da vart in a fin della guerra. E per finir anche per il sport tennis. L'italian Jannik Sinner ha era quest'on gudegna il turnier da Grand Slam a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha gudegna contro il tudesch Alexander Zverev con 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4. Per il victor del French Open Zverev è qua stata la 10ª terrada in serie an contro Sinner.
2: La meteo.
1: Il avant mezzdì due per gronda parte dar aura su Jeiva, biters pudessi dar sa blunda la Sahara. Il suenter mezzdì sa formen lura nivels da cumulus sur las montagnas e conter saera pudessi en el grigiun central ed en el sit el centun dar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 34 gradi a Quira e 25 gradi en el sursis.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Wenn ihr quattro Gaule siat, jendis diesels, tredis dörfer ne dur, buspe in a serem pau pliquieta, dati oz, simens pels fans de Balapoi. Continuesche per demon buspe kuz giux del campionati mondial de Balapoi, lu kun als miez finals. Nus merendeton, us on in a gaiten tic en a vos, quae la proxima mesura al microfon Anna Sline Quinter, bien dis dies.
2: LTR. Unique.

0: Goals, Emotions, Analyses. RTR.
1: Ine findiamo na plein Emotions per fans de Ballapai. Alla findiamo na senza gran happy end Schweizer sco sperau. Ei fa una dinitic mal quei out en quei quartfinale contro l'Argentina. Ma marauna was, se si gir stau in Bien, in Fech Bien, Turnier per la Schweiz. Come ne dia Enies Redaktor de Sport Andreas Wieland.
2: La finale a cun in tec distanza a stel Schweizer si dir esser contents con quei Turnier. La fina mira è stata da fa in prox, in pass an avon, scriver in nief capetel historia a cun se qualifica per quei quartfinal. Per la prima gada pissi a tonte d'usons se quei reussiu. En contra l'Argentina e l'equipe de Murat Yakin stada fegge da tir, mol da vos meunken simplement quels in 2% proprio per è un fal pass el miez final ni forse ne gastizion combatter per in tetel.
1: Paia als Metzfinals, 2006 an Osliuk-Senzele-Schweizer, als Duels an Nom Spanien-Francia et Engeltiara-Argentina. Adel Gron Favorit aus Andreas Wieland?
2: Schiau stress osa da giu in Tip. Du gest pi probabel als Franzos per mai ein els propi quell'equipa qui vala da batter per davanta campion mondial. Mo an els osa buin super giugan quei miez final, nus el spagnol zel final fei sempel. Scode i e tot pusaivel ad ils fans da Ballapai quals ascin propi salagras in quelca specie una quei turnier che valua fin en in iamna.
1: Als Franzos kun la forza offensiva tuon Mbappé, Dembélé et Olise paia al favorit. Denis Redaktor de Sport Andreas Wielandka perseguitau un pau per nous al quart final de la Schweizer contra l'Argentina ed al final del campionato 2026. Let's a lo Liuk la proxima domenica sera de las 9 temps Schweizer at East Rutherford sper New York. A Chanoz esi klar, ei vem bo da in nief campion mondial, perché tot quales equipes ken os on el turnier an Jasmin Mainz in titel.
0: Canada porta il glatsch, Mexico la celira, il Stadis Uniz la show, ad RTR ils goals.
1: Ade musica romancia, la serie che sanales con via. Bien dich dies.

chiule si ni vola via, sper me vi in senti mai in den rudi, aci ne mai in fusi iebi, noi complanzi antal conti, vi il culezza be un ci, premiu ri, premiu fil, sa be gia d'un pli, mi gie vis deser contianz, be gia plan da co, angrezia vis deser co.

0: Ronde finale del Kikeri 6.
1: Il Kikeri 6. Presentata folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Anugen, oggi per la quarta ga biendì, avendo l'inca Bernard, de Jon.
2: Biendì insieme.
0: Ronde finale, avendo l'inca Bernard, venius pilonsche la Svizzera.
2: Yeah, okay.
0: Mrau il giuc, nibo?
2: Adesso signor Nana Von, il defons, Mraven, lo hanno fatto a nero, che è da un gol, il signor Nana Von.
0: Da Cenin, schon ti in prem, ni per tu quello Svizzera.
2: Ah, per il secondo, lo hanno fatto a nero.
0: Allo, tutti no, Mrau, sco io a fin.
2: Va bene, yeah.
0: Tocken la fin.
2: Yeah, exact.
0: Nit il in prem gol, il duze di in Lutrecia Ose, bienus, quei.
2: Proprio no, io mi raulo fin.
0: Allù, c'è deal? Da quei giù?
2: Poi sono andato a fare bene in Svizzera, tocca in lei, ho andato tip top. Io mi raulo andato bene.
0: A da quella carta?
2: Ma io qui le buci bianche, che andavo la carta, io qui quel bo fa bussende da una carta. Ciò c'è se ne da 10-20 carte per giù, secondo quelle regole. Quelli con i busci via. Se sono da carte, quindi si fa male, qui faccio mal a seguire, o per quelle piccolette.
0: Grande controverso, sa, quella a una dina. Io credo di quelle carte che ho venuto in zondiglia, cincià. Basta, non sprenghi detti che ho controverso, so, se mi è giù, chi mondi che ho tutto corretto. Priezza la Angela Hendrica, o fa l'arbitra del Kikeri 6, che ho venuto in varco, venuto in varco.
3: Moi
0: in Shiri. Moi in Arbitra.
2: Bindi, Angela.
0: Bindi. Shalou, lei non prova?
2: Yeah, non prova.
0: Ma rasci girte, di non svesse 96 bons al jackpot. 9 correctes, tu vainza.
2: Yeah, non prova, begin.
0: Bien glitch.
2: Grazie, Fitch.
0: Ancora hai dato il campionato mondiale di ballo per 2026 20 carte scotchnes.
2: No.
3: Correct.
0: Quel già osla VM con le spibiare scarte scotchnes.
2: No.
3: Correct.
0: Il quart final del 1954 alla Svizzera spiarsen contro l'Argentina.
2: No.
3: Correct.
0: Il quart final del 1954 dentro la Svizzera l'Austria staus quels con le spibiare goals di Dina VM.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Günther Jauch moderesce già dopo il 1999 Wer wird Millionär?
2: Yeah.
3: Correct.
0: Günther Jauch ha rotto giù al studio di giurisprudenza a quella di politica.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Al turnier di tennis Wimbledon ha giù un jubileum di Cianons.
2: No.
3: Correct.
0: Al 2020 ha 30% di tutta l'elettricità producida in Svizzera stata energia solare.
2: Yeah.
3: Verliu.
0: Die Odyssee è il nuovo film di Steven Spielberg che viene attualmente nel Skinos.
3: No.
0: Christopher Nolan ha fatto più film che Steven Spielberg.
2: Yeah.
3: Mark Verliu.
0: Mark Foster è regisseur del film Schweizer.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Exact. Da die dus. De sono il cantador. Jetzt in Outer.
3: Yeah.
0: In die Schweizer Fatsch.
3: Also, tocken con la sia tavola proposta perfetto, tutti in dritto, si ha punti lù, qua c'è obbligo con stau il 2011 è abbia venuto 30% è abbia stato tutta l'elettricità producida in Svizzera è abbia stato solare e fosse 14% Odyssee è abbia il film di Steven Spielberg qua è quello di Christopher Nolan. At Christopher Nolan obbligo fatto di più film di Steven Spielberg. Nolan è più giovane e lo 13 Spielberg 30 giugno dove sono un constau e c'è già da 8 punti.
0: Ah, in de più vessi duvau per il jackpot. Aber tutina, non sono già giù tre ronde fatte sovrane, also in short bonds dati a scegliere. Ja,
2: gut, tip top, grazie.
0: Un po' in altri a puspei?
2: Ja, ja, un po' a puspei negata.
0: A tu sei gudente che le sue canze sono state un primo negato.
2: Bon. Exact, ja, exact.
0: Nu, divise un tot bien, per alle vacanze, in fece bd, a budget in puspei in altri gada.
2: Sembra già un tema in
0: grazie,
3: addio.
1: Il Kikeri 6 presentata folk, Vossa potia del vich en la region.
0: Mies jackpot crescia, vien via dempus pei sis bons, a scheia sur Vargel la marca de cien, nus ven cien a dus bons gespetien el jackpot.

Parla con me musica dal Eros Ramazzotti en 10 minutes aisi la soc a lu udisco ai update elas novitats e c'è aura chi fa oz ad insomma te adio sabuch va vus in canzun va un co von la soc adio in per gasto in si dira un tutla ela lanciata sto veninte gecalcunella se me si au So enter qui tau contet la pia pi biaga bai nelle schon on lässige a dose sai lo bo. Forse che plan planet. Points lo bo blitet leila. E mitje ka stoin sontet leimbergeila. Jetzt au di schon osa. Ye dai dai, Shakira a Burna Boy.

0: Les novitats ter RTR.
1: Bienji, mieles oč, meu num Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. Tar il tunnel da Flem ai sara da un accident cumplirs vehicles, il tunnel esta sarà a passa duas ures. At en la capitala thailandaisa Bangkok, en mortes pliras personas tar in incendi en ina bar. Oz tu hai per gronda part dar aura suia iva, local main pudessi cunter saira venir a plover. Tar il tunnel da Flem ai ir cunter saira da un accident cum plirs vehicles. Pliras personas sain veniras blessadas, da vart il dumber de las personas e la grevezza de las blessuras na dati actual main ancnaginas informaziuns. Il tunnel è stasera a passa duas ures, durante quest temp il traffic veni sviasur il vic. La polizia intercuresce alle ragions e alle circostanze dell'accident. Ils organisaturs del Open Air Frauenfeld fan bilancia positiva. Varciante 5.000 fans della musica hip-hop ein visita il festival. Schools organisaturs an comunicà sai l'atmosfera durante il strais dies dell'occurrenza stada allegra e pajaivla. Era la polizia cantonala della Turgovia fa bilancia positiva. Durante l'occurrenza naia dana jeans grons in caps, an tot aia da venge annunzias e nov arrestazions. Quai perviedet engoladics et in cas da molesta sexuala. In la capitala della Thailanda, Bangkok, en mortes pliras personas tar in incendi en ina bar. Tenor pliras rapports de medias sain almain 27 personas mortes, plinavant sain passa 60 personas venides blessades. Il feu sai rut ora vers mesanoc temp local. La bar sa chatia en el nord della metropola datiers d'una fiera che internazional main anconoscenta. Su entervar tres quarts dura, eines pompiers gisut controlla il fiu, la ragion dell'incendi neanche pecen conoscenta. En la Francia erut ora in incendi da Wout ter la cittat Fontainebleau. Cumenza ad arder ai ir su entermezzdi, fin mesanoc ein jabrija 800 hectares del Wout della cittat, che sacciata var 50 kilometers en el sit della capitala Paris. Schools pompiers an comunicà sein var 15 chases venides evacuades. Var 400 pompiers sein in acziun, tranter auter lavurien els cun dus helicopters per stizzare il fiu. Inus veninter il conflict en el proximo orient. Il Stati Uniti an attaccia pliras mires en l'Iran. Schuel militar amerikan conferma ein els tranter auter attaccia indritz della defensiun d'aria e barches iranaises. La fina mira sai ad impedir l'Iran da tacciar bastiments da commerci en la via da Hormuz. Il Stati Uniti ancun quai per la quarta giada en tai frenemna a taccia l'Iran. La ONU criticesce las attaccias, il segretario generale Antonio Guterres appellesce ad omaduas varts da se tegnare na vos. Plinavant pretende el che las partides duan continuar con las tractativas da vart in a fin della guerra. E per finir anche il sport, tennis. L'italian Jannik Sinner ha era quest on gudegna il turnier da Grand Slam a Wimbledon. Il numero in del mund ha gudegna contro il tudesc Alexander Zverev con 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4. Per il victor del French Open Zverev è quai stata la 10ª terrada in serie an contro Sinner.
2: La meteo.
1: Il avant mezzdì du hai per gronda parte dar aura suia iva, viters pudessi dar sa blunda la Sahara. Il suenter mezzdì sa formen lura nivels da cumulu sur las montognas e conter saira pudessi en el grigiun central ed en el sit del centun dar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 34 gradi a quira e 25 gradi en el sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridis in direzione nord dati colonne strante Sargans e Boing Ragaz. Quai per via da Memia Blair Traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Brand. Brandi.
4: Nede mal sin unders Romanches, le soch a tschun, a scha x se tide vus, ves on de vem pauschliata lunots, forse per vedere se c'è che ci abbiamo alla fine di anno, ci sa. L'uomo prende un stotto possibile da scacciare quella la prossima mesura con musica per la buona luna. Al microfono, Anna-Selina Quinter. A quel caso, una luna perfetta, se mai per me, per un cervello di. Musica. Per gli endi di questa mattina, You Can Call Me Elle, per Paul Simon.

0: Fa una dina un po' mal quella terrada alla carta cocina, la sonda sin domenica, a tutina ai suoi stems proprio di mra, a navon.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: A prendere un benestar in quale amna resta in tecpi positivi. A nostra redazione di musica incoraggia in una buona scuola sempervert da dots, in una canzone che già venne in sveglia. Mi hanno sentito la canzone con un piacere che Bushi Flots, un piacere malin, aveva per una donna che si allegra del fatto che sia ex Pitesha. Va a essere proprio bravo, forse con quella canzone ci spettaccia vita qua, d'anton quella in un luogo, e tutti in alla città di Buona Luna, aveva già per allegrare X in Zaneo. A shock, prendissimo molto titolo. Sco motto da dots, quei smile della Lily Allen.

0: Apropo, indeed, plievdia, fides, emicicas, puspe baininega, quoi di fos e davantage, perquica, ides in sicei, che un mas fege bugiena mara, forse di avuse, e in tip, sin quella voia, adio dit sinceri, son celegrada. Ne, dici sin qualco.
1: Odessais. Erinnerst du dich nicht? Donner. Feuer. Tod.
2: Ich erinnere mich an eine Frau, einen Sohn, Heimat.
0: Questi hanno dato il mio film di Christopher Nolan, The Odyssey, che racconta la storia di Odysseus o dell'Odissea di Homer. La storia che gioca su Enter Troia. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, a quei tot in scenau di Nolan. Tu ne si mai fitch un permettent. In film che è venuto a filmare con camere di IMAX, forse per qualche interessante, quando ti piace, non vedi dato che c'è di un primo film di kino, insomma, che è venuto a filmare tal Luisa con quella tecnologia, per cui è l'intera esperienza di quel film essere immersiva. Io, se leggo il film, in dato, già un qualche critico che dice, forse è quel bursi, aber senza VVL, ma renza sets, affidien lui meini, leggevige venial emice cas, els kinos.

0: Les novitats de RTR.
1: Tar il tunnel da Flem a ier saira da ein accident cumplirs vehicles, en consequenza el tunnel stasera passa duas uras. Ad en la capitala thailandaisa Bangkok abrija in a bar tras il fiu in pliras personas mortes. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Per il tunnel da Flem ai ier contersaira da ein accident cum pliras vehicles. Pliras personas sain veniras blessadas, da vart il dumber de las personas e la grevezza de las blessuras na dati actualmein angnaginas informaziuns. Il tunnel e stasera passa duas uras durant quest temp il traffic veni svia sur il vitsch. La polizia intercuresce a las rajuns e las circumstanzas de l'accident. In la Thailanda a Brija in a bar in la capitala Bangkok. Tenor plirs rapports de medias, in almain vencia 7 personas mortes tras il fiu, plin avanza in passa 60 personas venides blessades. Vencia 2 de ellas sain in stadi de sanadat critic, a comunica il governatur da Bangkok. Il fiu sai rut ora vers mesanotch temp local, la ragion dell'incendi neanc pecian conoscenta. E nos veninta del conflitto nel prossimo Oriente. L'Iran alla notte passata attaccia plir stadis dal Golf. Tranter auter an il Bahrain ed il Kuwait annuncia che als einstuisse Defender contra attaccias iranaises ordalaria. Era la Jordania rapporta che la aia ci fa racchettas dall'Iran. In aia danaginas personas blessades u dons de material. Tenor il militar american ha in els Stati Uniti medemamain la notte passata attaccia pliras miras in l'Iran, tranter auter indritz della defensione d'aria e barces. La fina mira sai a tenor indicazioni americanes d'impedir l'Iran ad attacciar bastiments da commerci in la via da Hormuz. Suenter che la tensione nel prossimo Oriente in puspe crescire sils ultims dis e er puspe cresci il prec dieli. Il prezzo per in barrel della sorta Brent e Ocean Demounts aumenta per 4,6% sin passa $79. Les primas emnes e les primas mais della guerra, che comincia alla fin favre, a in barrel della sorta Brent per part costa passa $126.
2: La meteo.
1: Il avant mezzi dati aura sulle giva, plin avant esi da quintar con sablun della Sahara. Il suo intermezzi si forma l'ura nivez da cumulo sulle montagne e contro sera potessi nel grigion centrale ad nel sit al centun dar plievgia. Le temperature maximali entrano 34 gradi a quira e 25 gradi nel sursis.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada a Tridisce in direzione nord dati colonne tranter Sargans e Boeing Ragaz. Ieda quintar con var 15 minuti da pli tempo da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Las novas is stau a vus ves udiu oz vin kaul. Ade, mrei bon jren, sta a frescht. A bu me mestren koi endis dis minum anas vine quinter.
3: RTR. Danus per vus.
4: Monday morning. Melanie Fiona, bidi!

0: Hallo, Black, hun I need a dollar. Adias, nu visites el studio Angela Hendry. Venide a nevos per surprender cau de mein microfon cun ce temas.
1: Also tra mein Corinus Oz Puspe in moment legendari de Balapai. A quel co par de restri in tec ple grifs, cu ca ce la tiarza ronda.
0: Vai o etter ciao.
1: La ciao
0: e la sonda, vai etter ciao. Quei bus in sempel.
1: Aber quei foi nuit, so che voi dino alti spert, quelle da... Dati forse tec de la nie de ple.
0: De pandrai tec pidic forse, ha?
1: Ludati noi scominci de in tip per musica, ci nus vaindi lub di algoritmi, ci date va un quelle de propi, nus vaindi da musicist, sa musicistas, questi am nan c'hai vi puspe con una nuova persona, i dat in interessante canzun de tla in screen cas.
0: Ok. Leis nus elles non veis, ci, acei, natural mein, stes stavit londa.
1: Bitte tradi me un bien.
0: Stes stavit londa, schwus lesu di de pli. Mio nome è Anna-Selina Quinter, io prendo come io per oggi a Gevislone. Vi ha piacere che ho sui nostri ondas, prendi pacifico.

0: No Mercy kun Where Do You Go del 1996. Vus weiss, durant il campionato mondiale de Balapai, als Stadis Unii, Canada a Mexico, giugai nus in a versión speciale del Chi Chausas. Nus ancorin begina Chausa, mo ben in moment legendar all'istoria del Balapai. Al moment actual ancorin nusotza alla ronda 3, er weiss un provau con quelles propostas co.
1: Schwedko forsetter le WM 1966, l'engelsjaren contra la Tierra Tudescia. Ben blittor.
2: Io mi ne dico che è la WM a Japan 2002, Tierra Tudescia contra Brasilia.
0: Na, quels, quai moment incurrevenus a Begia, pia, oz dati duas novas chances de l'agnè al moment legendar de Balapai, nus giugain ein ferm 6 minutes.

0: Precis schinura svizra je in quarta van las deis anus jugain.
1: Che moment! Del campionato mondiale de balapè sognau. Tres pas, vinta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: Nus dain de vus treis cavazins, vus jais de me, che moment che qua è stau all'istoria da balapai, da gudanie scodic in a banknota da 100 francs. Al moment che nus ancora in noz, quel vin da scritz usci.
3: Il è un moment da televisione iconic. La squadra era in via de gudaniar il titel de campion. Quel moment vin anche oz musa in documentazions da vart il balapai.
0: De ple agit dati bide de nossa vart, 0800 20 30 chavus managiais de svai, che moment che nous ancorin 0800 20 30. Erter L'Angela, chi è qua al telefon?
4: Bendi, è Norbert de Rougen.
0: Bendi. Allora, che managiaivus? Che svese la schlidizione?
4: Svese qua essere non c'è nessun conto. Brasile incontro Uruguay.
0: Che se vediamo?
4: Ado i brasiliani erano favoriti. Aber Uruguay a guadagnato.
0: Uscia, c'è stato fitch.
4: Nadino speciale.
0: Nadino speciale, una grande sorpresa, fitch emozionale in quel caso. Mi ragneda. Vedi qua c'è un corin, sto mal.
4: Ok, sto
0: bene. Vedi in auto, rieda.
4: Ok.
0: Adia.
4: Grazie, Vigi. Adia.
0: Sono migliorant. Adia, quei momenti c'è un corin, quel par di essere in tic. Tic-tic plegrif, c'è tutto quel che ci va in giuto con osa. O shock anzi ci, gost de legne. La numero al studio è 0800 20 30. Schuss leis legne, al moment leggendari de balapai. 0800 20 30. Je bi stau al melin of chen chun conta, schu qua chen zwa in gest udiu. Otze ti auni na inspiration, in idea. Erter L'Angela, ci vende mi col secondo proposta de doz. Hallo?
5: Hallo.
0: Chi ha il telefono?
5: Gino.
0: Gino, coaun?
5: Palmi.
0: De nonder? De nonder telefonesces, Gino?
5: De lax.
0: De lax. Allora, ce manegges ce se vese essere la schlidizion?
5: De... La VM era ad Argentina, il 1988, finale contro il Niederlande. Argentina ha guadagnato la prima
0: gara. Hai stato in quella schlidizione, hai ammirato insieme col Bab?
5: Col Bab
0: insieme. Allora, che maneggias? È meglio qua che non curino. Sto mal. Gino,
5: Daniel.
0: Gino, ammirau il Duke del Svizzer contro l'Argentina?
5: De.
0: E lui? Che quetas del Duke?
5: Also, eros... De don, avrei andato bene.
0: Ne vec, also quette incontro els Argentins, sto ni bidis su pa della prestazione?
5: No.
0: A conci tegna zosa?
5: Quals Argentins.
0: Se dir? Es ja ein bisschen als Schweizers. Tutina con l'Argentina. Schalura. Divisio, let's dat un die masiam na sera kraju. Lu asches e pus pemira.
5: Zaibo, forse.
0: Resdaim bien pleit con els genitors, ha? Also, lu asches te budien se participa in autoried. Grazie feit pel telefon, vine vaun in bide.
5: A tie.
0: Grazie, tschüss.
5: Grazie, tschüss.
0: So, mies duas propostas per oz vaiu, l'agnau vais a una dina bella e resta tensiv. Demaun la proxima chanza.
1: Che moment!
2: Presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Les novitats de RTL.
1: Fitar in abitaziun el mais passà deventà leva ma impicciar. At en la capitala thailandaisa Bangkok abrijà in a bar tras il fiu in pliras persunas mortes. Nieles dies, per vus al microfon Maria Fieli, bienji. Fitar in abitazione in Svizzera el mais passà deventà in zig picciar. Il cercladur en its prets per abitazions geren scrittes ora crescits per 0,3% comparaglia con il match. Quest svilup muss l'analisa della plataforma di mobilies Homegate. Comparaglia con il cercladur dall'on passà en its prets en media crescits per 2,5%. Tutte nor region sa mussen dentant grandes differenzas. En el grijun en el sprech per fitar in abitazion cun in augment da 6,7% crescits marcanta main pi ferms. In augment anc pi aut ai soletta main da en el centun su Silvania, la en el sprech scumparaglia cun l'on passa crescits per 8,3%. Il actur de la Nova Zelanda, Sam Neill, è mort con una via dicna da 78 ons. El è tranter auter stan conoscent per sia rolla in il film Jurassic Park. Sco sia famiglia a comunicà sur medias socialas, saia el mort susprendenta main. Ils ultims ons a Neill di da combatter contra cancer, la prima vaera aveva el dentand annunzia che saia puspesaun. In la Thailanda abrijà in a bar in la capitala Bangkok. Tenor plirs rapports de medias, en almain vencia 7 persones mortes tras el fiu, plin avant, sain passa 60 persones venires blessades. Vencia 2 de delles sain in stadi de sanadat critic a comunicà il governatur de Bangkok. Il fiu sai rut ora vers mesanoc temp local, la ragion dell'incendi neanc pecen conoscenta. E nu sveninter il conflict in il proximo orient. L'Iran ha la noc passada attaccia plir staris dal golf. Tranter auter an il Bahrain ed il Kuwait annunzia che als einstuisse defender contra attaccias iranaises ordalaria. Era la Jordania rapporta che la aia cifa raquetas dall'Iran. In aia dana ginas persunas blessades u dons de material. Tenor il militar american ha in el Stati Uniti medema main la noc passada attaccia pliras miras en l'Iran. La fina mira sai a tenor indicazions americanas d'impedir l'Iran da attacciar bastiments da commerci en la via de Hormuz. Da pils des doc da cercladur vala trantar las tuas partides acna main in a pausa da combat.
2: La meteo.
1: Il avant mezzdì dati aura sulla jiva, plin avant esi da quintar con sablun della Sahara. Il suenter mezzdì sa formen l'ura nivels da cumulus sur les montognes e conter saira pudessi en el grijun central ed en el sit al centun dar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 34 grads a quira e 25 grads en el sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione Sit dati colonnes tranter Sargans e Buon Ragaz. Jede quintar con var 15 minuti da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mesdi. Mes Radio.
5: Grazie a tutti, accompagnavus vinavaun l'Angela Hendri, bitius tut lais RTR. La buona musica procura per schlonge Bibi Rexha, Faithless con New Religion.

0: Amy Winehouse con You Know I'm No Good. La cantautura della Grande Bretagna che è morta alla via decina de 27 ons ava un bunamain 15 ons de della vessinza un stiau specie fitbie buona musica.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storie da musicisti e musicisti.
0: Qua è la rubrica de Stat che fornisce impuls musicals de vus, propostas beget d'algoritms, moment de personas reales. Alluam de quelles che son de ceci reisden, non ademain de musicistes e de musicists. Cei taitla la scena, qua è l'ainus vai questiamna de Delaco.
2: Io sono forse inconiscente per la mia musica, che è una miscela tra pop e folk, certi in freak folk, che è qui l'anlegger. Io è un po' sperimentale nel terreno, e conto il bia per inglese, magari per monte.
0: Chi se ves ella esser? Weisen conosciu la vush? La schlidizion dati de maun. Dentaun in tip de musica schon ossa, num nadmein de wartle de monde, che funziona a dina tirina fiasta.
2: In a canzun che odes fit budende dina fiasta fus Going Up the Country de Kenneth Heath. Era simplement fit legra, esperte, dat schwung en minche societat.

0: Canned Heat con Going Up the Country, a cajun de nostra rubrica che titla La Scena. Chi ci ha divisato quella canzone, udinus demanda quelle uras a tutti i tipi di musica tocca nossa, anflaisse nostra pagina rter.ch, in caso ci us durais anitec inspirazione.
1: Che titla La Scena?

0: de valader school în ciet, quel porge de totes as persoanas interessadas la possibile dat d'emprender, melhora e de perfecciona lungac. Vitier Sulvenins investa alla cultura romancia, ein special alla ladina. Ader Romanch sur Silvan vinem priutil quers FRR alla claustra de Sors Dominicanas a Lyon. Al rom de quai quers vin concertau questa sera. Sin tribuna se presenta Cia de Fö. Con gruppos sco Andarocho, Now, Me and Marie o Roland Vöchtli publicau plirs albums, ele ius in tournée tras l'intira Europa ad ossunaus las tribunas grondas. Luras el turnaus in avos als quilms, nunca lo facine pausa pli liunga ad olu vrau sco Pastur. Da piel 2024 zel puspes in tribuna cun Cia de Fö, cun canzuns purtadas de bie spazi, profunditat ed atmosfera. Il concerto è questa sera della Zoc all'aula della claustra delle Sores Dominicanas a Lyon.
1: Il calendar
2: presentato alla festa di Fans Lax e Le Cacà. Il 10 e 19 di Fanadur per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ad a propos, fiesta du Fauns, se vos visitasses Budienquella la fin diamna, io ho due entradas del D, se vos vesses Budienquellas, scrivitemi in messaggi WhatsApp 079-200-70-07, se vos masses Budien alla fiesta du Fauns a Lax la fin diamna.
3: It ain't no country club either.

0: rapid. Vostot laserter ein genif minute zailas indisch. Alles duas entradas pela fiasta du Founds Alax, quelles en neven, gudenjau elles o Sonja Albrecht de Dardin ju divise bie plajai, asche e vus vesses ju budien quelles entradas als proxims dies datiaun de gudenje en Chinas. Nos vinos a ter in altra occurrenza, ma siamna vim presentau in concert de canzuns popularas remonches a Sent alla Baselgia San Lorenz, arrangiadas de las interpretas de La Triada, Corinne Courgelas, Ursine Giger et Astrid Alexandre. El concert enchaiva la sera de las Tschun, quai concert vin daus en connex culs quirs intensivs de Valader. Astrid Alexandre.
1: Nous, ni eu, venci ampliras gadas sunau per cuors Armons, egi quel cuors Sur Silvan, il cuors de Valader, quei ei adina in public fec interessau, quei tu dina ubi, quels in propi leo clar, ani la musica ca plai desa da scia, per quei se ne virmene, volen se vede la cultura, volen se vede del slungac, dan chaf nunci ca pescen in plai, te pi vegni via, pi demondini, già per da cogisti quel leo a scia, per quei nus venen priu chi segi autor, da scia vino vona, so, quei in public virmene ca... Dobbelci grandi orecchie, vuol dire il sentimento.
0: Il repertorio due splagiai a divertì, a quai ein plers resguards.
1: Also la marca della triada, per tu conto il repertorio, ein canzons popolari romances, in tutti gli idioms, cantate a cappella, quai è semplicemente quello che non sfigia in ciò di varga tre di gens, ad non svenire a cantare, seguire, dove che il corso è di Valader, fienza seguire canzons in Valader. Per quel che la gliaut, anche non c'è forse Sonny a ciafano da capì, d'antone es nus a scicnus l'ene di nesser interidiomatica se in nos programs, nus si imbo scicnus cantaine in surselva, mo canzun sur Silvanas, dosa assent, mo canzun se in Valader, quei fosbo qua canus ancurinus, cantaine virmene di ne tots, ciun idioms, quella fina mira integ da arver quelles barrieras, a cui vignè d'essere scia assent.
0: Cos'è quai da cantà anina Baselgia, comprelau con cantà anina sala da concert? Per esempio, qua ci pertocca l'atmosfera ne e l'acustica.
1: Io in mente casa scia che in Baselgia gida, per tu conto l'acustica, con la triada cantà noi il più budget unplugged, con gli senza microfono, virma in... Nos venin, nos ven la clave da canta, pi cantà in sa quei propri, se quella sempre data che non c'è c'è in è. Io personalmente vedo che in quelle stanze che hanno un carattere, che sono neutrali, se vengono in Baselgia, in un museo, se c'è una tour medievale, se c'è una cosa, anziché altro, quello che è una quarta persona che gioca una ruolo. Io vedo che in quelle stanze che hanno quelle temperature, se c'è una pubblica di Cesare in Baselgia fresca, se c'è una canzone popolare di Monches, da nostra parte cantare.
0: Astrid Alexandre, una delle interprete di La Triada. Elle concertesce la mattina sera della Tschun alla Baselgia San Lorenz a Sent, qua al rom del quers intensivo di Valader, che oggi è il domenica a scuola.

0: Bon Jovi con Living on a Prayer. El ti obbediamo ampliun tirs stadions con sia ferma vush. El jog el gauda osa è. Si rola sco tat. Sir della Millie Bobby Brown, che omridau su fill al John Jake Bon Jovi adeba la beadia. Che gauda fech sia nova rola.
1: RTR Impuls.
0: Himmel Sterne, quae è un impuls novs de Leo Tour, che raquenten de Schabetz, che von Stahls, che veils a Grazene e a Gradio, quae de dots porta al titel Himmel Sterne Rumänisch.
2: I kunskis in naif artificiala, aisch gosch in zvijes il surfen sin aua de Borles, nisch goda far la mur kun in a popa de Soufflassi. Mocca per la carta pagast il madem per isin quella naif de risada sco si la naif de ver, denno che è un due stiarzes delle spiste inseradas per via del clima che gioga. Essen per cui sono alle endige illustrere il pezzo per una taffa giovna che sfraca giorden in tiglier pomfritz, col drecch. A mira col sanieste rincantare il handy, sai buce la gioga ni c'è la mira in YouTube. Ella sa d'anton tutine che marcia in tuo maise, perché von te domande alla senza mi rassisce nus cionci in rumenisch. Na, fammi ufra nus cionci in romanisch. Easy, dice ella. Ella sa gli la Dorotea. Sapien dia della Doro. Ella sa gli lega stenicra, vetti in dentro gli altri il vocals. Ah, io, feci io, lo fosse stile perfetta romancia, di perfette romanin. Als romanci hai ne impuff con vocals. Nous jeven per esempio la casa Ramonch, il ziasche jeven che nous cioncien Romanch, e jeven a nous di Romancher, ni un meglier Romanchen, che plageve a mi feg bain de buop, per via de Comanchen. In scola hanno i dec che andrezza gli Romanch. A de schier cantavano us de vos, e la reccia aspramain, per vilantail scolast, Romanch, Romanch, e nies lungac, e vive nos a miarda.
1: Impulse.

0: Les novitats der RTR.
1: A Fideris, ein grand incendi, er suenter mit sti destruit reis sustes. Ed il actur Sam Neill è mort surprendente mein, con una via dicna da 78 ons. Jeles indisch, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. A Fideris, an ihr suenter mit sti brigat reis sustes grondes e plirs vehicles geren per cazzo ten. Persunnes na sein Bec venides blessades scriva la polizia cantonala in sia comunicazion. Cura che il pompier sein arrivats al liu aia brigia in a surfaccia da 70 sin 30 meters. Var 100 pompier stal partenze da Tavau han lavorat 5 ures per stizzare il fiu e per proteggere in a casa con in a stala da speres ed il wout. Per via delle temperature alte e la lavur greva, a impliers pompier survenì problemi da circolazione. Els sein venis cirats medicinalmein avant liu. Da terstal tunnel da Flem in ir kunter saira colidats 4 autos. Il accident agiliu kurt avant le 7, sco la polizia cantonala scrive in sia comunicazion, intercuresce ella anche la ragion dell'accident. Sis personas crescides sein venides blessades, elles sein venides portades in els ospedals al contorn per lasciar far controlles. An conseguenza dell'accident e il tunnel staserà passa 2 ures. Fitar in abitazione in Svizzera e il mais passà diventa in zig picciar. Il cercladur in its prezs per abitazione scherren scrittes ora crescits per 0,3% comparia con il match. Quest svilup musa l'analisa della plataforma di mobilis Homegate. Comparaja con il cercladur da l'an passà e nel sprecz in media crescits per 2,5%. Tutte in un region se mussen dentant grandes differenzas. E nel grigiun e nel sprecz per fittare in abitazion con un augment da 6,7% crescits marcante man pi ferms. In augment ang pi out ai soletta man da in el chantun su Silvania. La e nel sprecz comparaja con l'an passà crescits per 8,3%. Il actur Sam Neill è morto con una via dicna da 78 ons. Il della Nova Zelanda è tra l'altro autor stan conoscente per sua rolla nel film Jurassic Park. Sco sia famiglia comunica sur media sociali, sia el morto sorprendente main. Ils ultims ons a Neill combatti contro cancer, la primavera aveva el dentand annunzia che sia puspesaun.
2: La meteo.
1: Il avant mezzì dati aura su Iiva, plena avant esi da quintar con sablun della Sahara. Il suo enter mezzì sa forman l'ura nivels da cumulus sur las montagnas e conter saira pudessi en el grigiun central ad en el sit al cantun dar Pliavgia. Las temperaturas maximales entranter 34 grads a Quira e 25 grads en el sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 esi da star attent tra il tunnel dell'Isla Bella in oma duas direcziuns e a objekts in via. Sin l'autostrada a 13 in direcziun sit dati colonnas tra anter Triopach e Buon Ragaz. Jede quintar cun var 20 minutes da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Silvana Ber è cresciuta a Mustair, se sono sur selva. Ella ha fatto l'imprendizzato di commerci della regione sur selva, se antre se l'immediato ida a Louvre, a Turic. D'entown de Piel 2024, con 32 anni, ha la surpriu al menaggio del campà di Fontanives, a Mustair.
5: Ja, buon coraggio qui, in questo senso, qui venuto ormai. Sono stata, avanti a fare il campà di ogni nonna a Louvre, a Spagna. Quer prima clark cui vigne des cerchi non ma lu da u quella piazza le vele via già son stade che mo ste col camper va vi e schon un bica le di una di è un frau das motivs che le vele sich kaufe la famiglia per de tier
6: also eine casualità
5: in casualità ja
4: De si el vur de si es fi de zamustair, dentaune de se izviedis, raquenta Silvana Ber al profil, ad imper shats dati la proxima miazura. Io son l'Angela Hendry, gevist vus bie plajai cun nies program.
0: La stat al radio.

0: Musica svizzera sin ondas ramonchas als lovebugs cun miracle. Adina miracle fos, si pluves puspegne da andrec col ternus al grijun. Mana in campadi vud di esser flexibles, vai pazienzia e se vai metter prioritats. Raquenta Silvana Ber, che maina de pil 2024 al campadi Fontanivas al Mustair.
1: Io ci bia differentes lavus che vengono insieme a tutti che lessono che da dinskins tatti che stuese essere multitasking e genau jetzt sind es jetzt gut gewinn weil bia buosci boin also proprio se vi focussas in ina causa su entra l'altra und zum prede che mai i dat mai nur de fa che che è fit important de priorizar fit boin je per quel che Tanto il tempo lo può fare, quello che è proprio importante, se si focussa, ma sono tutte le cause che non funzionano.
0: Als dies sul campadi en Lungs, quello raccontato da Claudia Catoman. Vai des libers ne vacanzas durante il tiams da vertura del campadi e bedia ne strus possaival. An stai gauda elle vacanzas lungas all'invern, ein tiars jastras, per quattia viaggia e duquescia. Quella esperienza Silvana Ber schon fatt. Seis viedi son menau ella all'Asia, dentau un conson e all'America Latina. Ad ella ho un pleniu siu sacados privat e professional cun bie experiences.
1: Io credo che bien de fare le experiences incontran si ed incontran giù. Vuol di viver propri fig basic in quesen senza gran luxus, senza elettricità, senza internet, senza tutto quel luxus non sai. Aber lo è l'esperienza che nade ebbe vivere in una gaina vita in industrie di più luxurius per vedere proprio quelle differenze dentro quel mondo che vanno per me fit in nord lauter momentan cioè un po' da prendere cune o da minchia da minchia level anzi c'è da minchia cultura e da minchia religione
2: ja di de quei per la lavur che ho a muste
1: de de in tutta cas che bu tutto il problema sono ci grandi sco che in strage
0: per si lavur attuale profite si ela de tutti i sviedis usce Silvana Ber de vart se is devis pel futur pel campa di dentau ne per ela personal mein udinus dies sco proxim

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Kun ketzai Gabriela zavenu tiams demirat ceci dat de neif, a quai raquinte de nus la Maria Fieli.
1: Da tierst el tunnel da Flem en ir kunter saira colidats quater autos. Tar quai sein sis personas crescides venires blessades, ellas sein venires portades en els ospedals del contorn. Scola Polizia Cantonala scrive in sia comunicazione e la via Cantonala in conseguenza dell'accidente stata serrata durante passa due ore. A Fideris, an ir su entre mezzdì brigia trai sustes grondes e plirs vehicles che erano parcati su ten. Personas na sein bec veniras blessades, scrive la Polizia Cantonala in sia comunicazione. Varcian pompiers dal partenz e da Tavau han lavorat 5 ures per stizzare il fiu e per proteggere il contorn. Il actur Sam Neill è mort con una via dicna da 78 ons. Il de la Nova Zelanda è

0: Yeah.
1: El procura per tuns da stat a vacanzas Alvaro Soler cun Sofia.
2: Il mondo da Balapè, RTR Reporta.
1: E oggi da un nuit da sta seple dicine della Vabaut per mirar la nazionale svizzera incontro l'Argentina. Tot el tenai els polis è stau in van la Svizzera ospiars alla prolungazione. El trenader Murat Yakin gest sent el giuc.
3: Wir sind viel besser als der Gegner. Aber am Schluss kann man uns nicht kaufen. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, auf das Staff. Was wir geleistet haben heute gegen den Weltmeister. Alles zählt euch, noch gekämpft. Aber es hätte nicht müssen sein. Darum schade, dass wir auf die Art und Weise ausscheiden.
1: Nadine Happy End Schweizer. Den Taunschen aus mir einen Wuss, sei Stau im Bienturnier per la Schweizer. Man hätte nicht Redaktur des Sport Andreas Wieland.
4: La finale a cun intec distanza a stel Svizzer si dire esser contents con quei turnier. La finamira è stata da fa in prox, in pass a navon, scriver in nief capetel historia a cun se qualificar per quei quart final. Per l'amprema gada pissi a tonte d'usons se quei reussiu. An incontro l'Argentina e l'equipe de Murat Yakin stada fegge da tir, mol da vos meuncan simplement quels in 2% proprio per è un fal pass el miez final ni forse in agastizion combatter per in tetel.
1: In Fazit positiv, malgrat la disillusion, quai è la bilancia dels responsables della Associazione Svizzera de Balapai. Natural mein es nus trests, nus essen den Taun sur tot fech loschs, uscì il Präsident Peter Knebel alla Konferenza de Medias. L'equipe vedischen gegiau dels Fans Moments, cels amblidien mai ple. Il direttore dell'equipe nazionale Pierluigi Tami so bide i d'accordo con la finizione disgraziata. Con la prestazione degli arbitri sono di bide contianz. Io ves divisau che le regole vessen valau per domis due equipes. El obbide giù in linea clara. Il trenador Murat Yakin ha un contract token al 2028 ed el ho fatto clar che el continuesci con sia lavur. Io sono fece l'uscio di stare trana quell'equipa. Per me è chiaro di divinevare in quella via, io sono allegra di vasai che il futuro porta, usce Yakin. Oggi ante mezz'desh gola l'equipa nevosa in Svizzera, mardis intorno alle 10 d'in quart, zels giugadurs lura a Turic, delle 12 zai planizau in benveni culs fans sel Turbinenplatz.
2: Goals, emozioni, analisi. RTR.

Einoch minutas eilas do disco e fossi stauda mia vart, io son l'Angela Hendry. Sco proximo divus al magazzin de miez de con Georgina Janchi ed Alexi Baselgia. Adio ritorno lupus pe de las do di jamiasa con las gratulazions. Gia vija in bien appetit. Amirai da sta a frescht.

0: Anton Gratschta die Schwergaules Dodisch ja saibu schie jotz dem es jipi tost in furra e la plaga cu la petra fin del campionati mondial de balapei per la Svizzera in quei moment che nus recapitula in quella sera buonas 30 ure suenter che la Svizzera è curdado incontr l'Argentina. Figenza cu la reportage d'indils numerus public viewings che ha dau en amiez la noc sera duna se la gra a piti de cuminanza in porta bo. Les contes qui ei. Anze faig si som la surselva a Sudrun, no quins a giu instalau in un pauet pipiny a familiar, que Andrin Gerber a visitau.
1: Mese les treis la noc a vonsala cristalla a miet Sudrun. Sper al plaz de bal sen taupen els emprems fans. Els biesda dels den ton ancun eis pins a faces staunkles. Mo la motivaciun, letze se gronda.
2: Cool, Schweizer Daten, schon sind fit. Also, in der Wiener Baumfit, in Sperre, Cigudonien, los sind in Tech Festival. Qua.
3: Io posso, io sono giusto. Lei che ti prova, io tocco le due.
4: Io sono sicuro che il gioco venga sicuramente interessante. Gusce che venga, crau, vedi adesso staunkle, che venga. Vedi adesso il problema del staunenbaum.
1: Tod und Tod sind redon 40 Personen, con Trikos, Schlinges, Kotschnes, Venides und Zemmen, per mir all Jugend in der Schweizer und Argentinien. Ise, wie ein Publik wie ein Familiar. Et als Fans aus der Drun, quals ein Optimistiks.
5: Du sind, von der Schweizer.
6: Also, ich war eine Prolongation. Und du denkst, dass die Schweizer gut ein Kunin du sind.
7: Du sind von der Schweizer.
2: Also, ich habe eine große Speranza.
5: Ich denke, ich bin alt knapp, aber du wirst, wenn die Schweizer dominieren.
1: Punkt, les Treis. Applaus, wenn ich plekuiert in der Saale Kristalle.
8: Der Traum vom Halbfinale. Er beginnt. Genau jetzt.
1: Tension, ne Wendel in Chatter. Es sind 10 Minuten, ein Prim Schock. Goal per l'Argentinia.
9: Messi.
1: Es Fans, natural mein Trumpai.
10: Eine Standardsituation, oder den Corner, effizient als Argentinier. Klitsch.
1: Der Schweizer in Prova de Reagar, muss ein Ball lesbe probieren gehen. L'atmosfera se den tom puspe meira. Les treis a curante tschun. Embolo so vegnan in a carta melna a la pausa stada von esch. Les fans recapitulation l'emprima mesedat.
2: Il gioco è fatto l'IFS, l'SUD è una mani di più la Svizzera, qua i gol e dono se ci sono venuti in gol in standard, di qua i principi don.
7: Proprio per l'acqua, per la chiaggia, si baut, aber simplemente vinevamo. Per me ogni seguire una chance e ha un 45 minuti spesa e forse un po' di più speriamo fatti, ne quente ci godogliamo.
1: Durante la pausa dati naturalmente ezzi di baibere da me è. Organizzavo l'event al Club de Balda Sadrun. Per il presidente Franco Curgelas se qui naturalmente tutto speciale da pinati in public viewing miez la notte.
3: Oggi vanno a fare esempio, noi vanno da Baiber, da un po' di gipfeli, e se non ci sono più di dina grilla, ma ora mi sono più di dina grilla. Oggi vanno a fare più di un po' di esempio.
1: E l'erste public viewing è un cittadino di 30 notti, e si è contento con gli amici dei fans, che si è mai.
3: Noi siamo sette stai strutturati, siamo ancora in forza di 15, 20 persone, noi siamo ancora 40, e tu sei fatto quel piacere, mi ranziamo, mi balapai, le emozioni e tutto, qua è bene.
1: La pausa è finita e l'arbitro dà libero la balla per la seconda mese data al gioco. Isè da Fertone alle 4:24, la Svizzera fa squetch a tutta Nina. Finalmente, e in alle 67 minuta, tocca la Svizzera. La speranza tra i fans si è più spesa voce, ma quella teniamo in per minuti. Embolo so wenn la seconda carta melna a sto con quei abbandonal platz. La frustrazione immensa. La Svizzera dat mo ple con 10 giugdus. L'Argentina a fa squetsch. La squadra giunconta is dat in ed il giug va alla prolungazione.
3: Io non so voglia un 2:15 minuti, naturalmente non so vanno in giugdur ple pauk. Osoi, nom, defender, da un'e gede tot, forza i fai incontro, provato a fare un gol, a shock, vini al puspetto la lotte da penalti, smiranzi che chi dati. Io sono optimistico, che topo sai.
1: La tensione in sala è grande, i vien pittiù con la nazionale, ma tutto nino c'è begli. La Argentina Seattle second goal alla 112 minuta. La speranza tra els fans a drun schwenesche plan zu. Er kultiert goal quer davant la fin sehr klar, oder sie mit dem Mietzfinal bin nuet.
9: Ja, enttäuscht, mega schade. Wir haben uns eigentlich schon auf den Mittwoch gefreut, gegen England zu gewinnen. Aber jetzt, ja. Ist schade, weil die Schweiz ist eigentlich aus meiner Sicht eine bessere Mannschaft gewesen.
11: Im Moment gerade greift die für welche Sinn war in Grand Fan, vor allem die Schweizer. Sinn war der Geschisse und Bart, die Sinn war der Grand Fan gegen Argentinien. Aber ich gehöre auch schon für die Schweizer und die Schweizer Spieler formal.
1: Das Tschun, Kuranda Tschun, als Fanzentrum Pai, es sperrt, wenn ich falsch urden in Sala.
11: Also, es ist gut, wenn ich meine Jüchese, meine Solver zu gehen, du siehst eine Leitung, was sind wir tut in einem Moment noch nicht.
9: Das gibt jetzt zum Morgen daheim, die Familie ist jetzt nämlich auch wach und dann, ja, heute Abend irgendwann geht es wieder ins Bett.
1: Aus, sie haben ins Kise bist auch in normal Public Viewing. Die erste Minute, sie haben die Jüchse fin, seine Gimple denn dann, erst alle Schweizer Spiess, ist erst auch in der Nacht, als Fans, wenn ihr Bild im Blit aufschersperrt. Ebbe in quel Public Viewing familiar, corso drun.
0: Adam, quai ter quai giuc de quartfinal tenor SRF an 830 mili persunas merau i giuc alla televisiun, la da me un baul na ven de la stress. L'antira svizzera con un gran sentimento. L'Ugezia, l'Oge, si la prestazione della nazionale svizzera de Balapei, giugà la meira VM della storia, quella finamira anza ad ampleu a tutina. La trompada l'hai bu zupantà e bu 30 ore suenter che la Svizzera è venita eliminata dall'Argentina. Vus criticas ad una pulita controversa dati intorno il VAR. Da bei experts de Balapei Gin che quei assistent de video agi decideu il duel Svizzera-Argentina. E va per la finta de Brel Embolo che rocla senza che adversaria tucau enel. I argentin survin mellen il VAR comanda l'arbitro da Meral antira scena, la carta melna di Argentin vien annullata per Embolo a sia finta dati melan ad enzeucas melan ciecen a bandijaus del plaz. Zurda quai ominus var, quai video assistant referee prendi perdinza dus plaidons de mesi con Andreas Vialant da nostra redazione de sport, scenas dispitevel sai da numerosas durante quella VM il var dues vienza sets fa tut pi fair pi gesh de cotut Tina adina puspei quelles discussions in quel moment kins gige che tutte vigneu pigest d'arbiters san consulta il video studigia anavon d'anavon zebo de quelles situations dispitevles, Andreas.
12: Die pigest ni pifer sei Frank vigneu goals culs meuns co quei ominus gol da Maradona al 1986 qual vigni bupli ada. Al grand problem ed anton ca quei var ai ten ormai bo consequenz. I meunca semplamein in a clara lingia a quei qua quei fec dispitaivel. I negas annuncia il var la proxima gabo en in giuc vin controlau quasi mincia acciun ed en in autre giuc pauc ni nuot a quei bo gest a procura per discussions gi juris a jeties bo consequenz sa se ca pesce influenza politi in tal turnier scosa quei campionati mondial.
0: I esser ni ebbe bu esser consequenz quel ca fa pie mal il venter en se setz fossi subito scina azione bu clara de consulta il VAR.
12: Per vin giuc fer, gest a senza sbais gie. Ma quei ebo al sen ni la fina mira, perché lui vignes al giuc interroz a scissa vents che figies giunge bugon plige pli da mira balapai. A quel che va se capesce extrema piarda, forse non tot quellas emozions del sport, con sonne al balapai quel vive gede quellas emozions. Ad il raminent, quei è stau in Gevis, ni schizon veniu appelau avon quei campionati mondial da balapai calvar due mo s'annunziati ir scenas ad actions propi dispitaevles a calvar due djebo influenza al giuc propin appel e da Pierluigi Collina, oza chef dels arbitres della FIFA.
0: Furenza non te cara plaga, Andreas. Il giuc svizzera argentina da quei meni in bars, agi eba il VAR decideu cun clama i arbitre on la televisione. Sino qua ai da mellen meglio di tirchen per Brel Embola, la chance della Svizzera con in Pipaux il platz quella venida massif Pipincia ad è un 30 ore suenter ven discutau propri controvers. È giusto correct da da ad Embolo la carta nibo.
12: Jeke vals mahinis propi inort lauter al fac ai denton ca Brel Embolo a fatto una clara schwalba provocation sia in una carta Melna in conto l'Argentina a cui è nau. E lei bossa da portaus corretto con quell'azione a scinsmirlo con quel rocco con fatto broccas tenere la comba scoscelves proprio su venu in frida in stodi in una tupadata da Embolo con son in quella situazione curto suente in ad in con la Svizzera era proprio il flow vide dominal giuc a lui fa il quai in un liuc absolut bo relevant lunch ne vende il gol a lui un cul save che l'agia melan strusch capaival a chi arbiter mide lui la carta a dat quella suente reviu als malezza la televisione ad Embolo anstai ai Argentin Leandro Paredes ai logic a picca correct. Ad quel campionato mondiale dati la regola che l'arbiter ha che fa quei. Mo, os, deplorable ma influenzesce e decide il forse ci sono quei giuc con spedì Embolo giù del plaz. A noi che sono bo del tutto d'accordo e che il VAR s'annunzia in quel momento quei bo conseguenze implement, ma è che el s'annunzia già per quei che l'arbiter dat in prim melen ad in Argentin a quei è falliu. Ves el semplement moschulau faul, fossi stau in sbai e ne gin ves pi probabel trac gron flat. Con autos pleit, stens di, je stau in una situazione fech malangrat siaivla per tots in una situazione che deplorablement influenzau il giuc a disfavur del Svizzers.
0: Quella VMXXL è d'entorno arrivata in sia fase finale, quattro equipe scombattono un pil titolo dei Majors del VAR, sono Marein Zur, quals mondiali o VAR, Genina e Avigny?
12: Die che quel svanesce osa sei bodo quinta, na, a promise è bien chi dat al VAR, d'anton quel due proprio venido vraus in situazions, avono gol, niter situazions, no chi decide, gol ni bo. Mo è lustro es quei i un pau pisper di sa di bo esser che il giug vegn magari in terroz un tires minutes per quel VAR sto mira x gadas in quel visur, a luclama e arbiter giù dal plaz ca curze e uniniga in a perpetna dat quel prem proprio neven e un tir schlonsch a totales emozioni. Mosco dec esser consequenz ni shasta. Denton quoi ebu iemra mince scena, quoi ebu il dret, pece che scioclu propi buona noce. E mince cas a quoi video assistant referee franga un potenzial de veni meiers, perciò iasce semplement bu esser chi ven discutao su entrin giuc, ni su entrin tal turnir de pli de decisions de arbiter che del giuc setz.
0: Grazie Andreas Vialant, moda speraki ebu il VAR ad arbiters che deciden ils campions mondiali a quella VM 26 che fa otz pausa anche dat lu da me una serie in prim miez final denter la Francia alla Spagna ma sema lu il duel Argentina Inghilterra.

A quai è tutto di un primo magazzino di Masgì della Manova che veniamo preparati e presentati da Alexi Baselgia e da Gheorghina Ianchi, producente Giancarlo Candinas. L'uso del nostro magazzino è massa autore in flies e ad in cua nuova che vuoi slice sulla nostra pagina web. In 2 minuti dati il 12 di mese, tocca chi viene Hilaric, con us gratulena nascita e nascita il 13 di Fenadur, accompagna musica vies. Mezzogì, vostra pausa, lancetta data Nelska, quals da Dabo Fantastic. Parin Fantastic. Mezzogì, ciao ciao.

0: la scratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Festival natalizi tier temperaturas sur 30 grads. Quai fons al miller, zu no all'umbriva, de tier de laua, ne ein de deins, an in liuc climatisau. Io anconosce trains jubilares tenne schides al dede dots als tredisch de fenedur, curatuale giovaun als bials pleits parelles, a curatuns vaintet lau als salits musicals, esses vus dumandai. Al microfon se puspe l'Angela Hendri, cordial benvenni. Rita Huander Simonet de Semeden festive shots in anniversari redon domnad mein si usia ton tavel. Per ella vainu sugnu duas gratulaziuns. Cara moma, cara tata, si a ton tons asces tiots festiva, per quai volessenus gratula a ti. Ti eis ina forza de la natira ad ina pinada de sustene e gida. As bo adina giu sempel e la veta, ma per nus eis ti propi adina stada cheu, di eus pagi per tot quai. Oz lessen gratula sin tiu si aton tavel e divija a ti sene dat ed è temps per fa quai che tiu cor desideresha. In a gronda strocla sida pesaro nus vain u mega fec bugentai, Florina e Max cun Mia et Emma. Alla seconda gratulazione è la sua donta. Cara giubilare Rita, sentiu si a ton tavel di de nascienza. Gratulainus a ti de cor e divijain bia buona sanedat, contentienza, bialas o realas ed in tec pli bia temps per tai. Ti hai una donna fece engagiata col cor sin maun, se gites de per tot ed emblides magari tai sezza. Fai oz in bidi de fiasta e lai iba in cuntai. Nus trais servzin lupli tart. In car salit con ina ferma strocla nus va in bugentai. Ties Doris Maria et Annalise cun familier. A parita huander Simonet. Divige la familia ina canzun de Matiu Vezas.

Saligina de Alexi e Marcus divisau per la jubilare Emilia de Runx Specia, che festivesciot se a tonto ciunons. Nos vinti la de vosa gratulazion via formular, quella è per la jubilare Anna Loretz, orionda de Lyon, se senta alla chiesa Sogn Martin a Tron, e la festivescia 92 ans. Oz festivescia la jubilare Loretz Anna de Lyon, si un vanta d'usavel di de nascienza. Ils concussedenti, les concussedentes, il personal e la maina casa de la casa Sogn Martin divisen alla jubilare buona senedat, contentienza, tot bien pil aveni e bia bia les uras tirnus e la casa Sogn Martin, divisen in a biala fiasta de natalizi. A per festival de Rudienel 92 avel dat Anna Loretz, dat lainus la musica del Marciau Lyon, Les Montagnards.

0: Ritorna l'estate, Edoardo Benato. Co alles gratulaziuns. Annus meinus Rona tir Herbert Fink, celes e gratula. Buonasera.
1: E buonasera. Iver do transgugent in a gratulazion pil bun cumarat il pol Caglia da Casti. El festivese oggi lo 86 anniversari. La mia donna a dia di visagna te pol buona sanadat, sto scuteist, temperament scuteast, tigna cala in avant, a giovesh angler belons insieme con la ti donna, la sti famiglia, sti beatis, te posso sgaldere angvar sa canzons insieme. Ascu canzung di visesse gugent l'orazione della pellegrina, cantò di cor da valada zursese.
0: Dat Linus Fejbujen, en grazie pel telefon a Salit Arona.
1: E grazie a Fi, c'era coi, grazie, grazie, adios, en buona svezza.

as you. Jess Glyn con All I Am. Questo è l'RTR, la gratulazione si è un verdiao lina. Adesso una gratulazione via messaggi. All'umbrain festivesse Sofia che Paul Otz su 80-cionavel natalizi. Nos gratulain de cor si l'anniversari a nostra cara mamma, tata e consorta ed ingraziain per tutto il bien che la ha fatto e fa anche a dine per noi tutti. Bia plage di vigiainus vinavon con i a spas, leger e fa o legns, con fa con croce e dar jas. Oz le grainus de se vese, sta de compagnia tirin toc peta e de gude ses buns creflis. Tiu consort lietzi, tesafons Ursina, Claudia, Anita, Pia e Martin con familia. Schwusleis e gratula via messa di WhatsApp. Il numero è 079-200-70-07, 079-200-70-07.

RTR, música non-stop. Conscobridas. Hits. E sempre verdes.

RTL.

0: Les novitats de RTR.
1: I a les dues, jo son Alex Ubeselja e quai dati de nov. A Flem en 6 persones vinides blessades hier per una collisión de pliers autos. E la nazionale svizzera de Balapé ven beneventada de maun turic. De tierst del tunnel de Flem en hier konnte seire collidats 4 autos, 6 persones crescides en vinides blessades. L'accident sei capità kurt avant le 7, trant la sortie de Flem West e Staderas, comunicesce la polizia cantonale. De co chi è venita la collisione venius scleri. Per vide l'accident nella via cantonale stata serrada durant 2 ore e mezz. Bun 12 meli e 300 gravidanze sen venides interrotte l'an passà in Svizzera. Quai en circa 130 aborts de main che l'on avant, scrive l'Uffizio Federal de Statistica. Les bleras donas nizeien medicaments per interrompe la gravidanza. 34% dels aborts e quai il cas. Sco l'Uffizio Federal de Statistica menzionesce e la quota d'aborts in Svizzera en comparazion internazionale sen in nivel bas. La regenza britannica vuol proteggere più intensiv la cominanza giudaica in il paese ed investire il strais proxim sons radont 270 milioni francs. In mesire de posizionat 500 ulteriors polizists e polizistas en quartiers, nur che bleras jedeus e jedeus viven, consont a Londra. Ulteriors danes duan jida fa front all'antisemitism en in prima linea en le scolas. Le fin de vri eran 2 persones jedeus vinides cuntelades a Londra. Devent alla fin mars a iera da attaccias confieus in sinagoges en la Gronda Britannia. Suenta cruda ora a moda drammatica contra l'Argentina arriven ils balapedis schwitzers da maun avant mezzdì sin l'aeroporto Turic. Da mezzdì allura planisa in recevimen snil turbinen plaza Turic. Il dieu del quart final della nazionale svizzera de Balapé, de Dia Bautla de Maun, a sveia grand interès vide l'emissione directa sin SRF2. Fin ad 830 milia spectatours ed spectatours am vis la partida de venda la strais. Qua jene part del marchiade plique 93% senza resguardar ils public viewings.
2: La meteo.
1: Ozzwent mezzdì arriven per part welts de nivels pli spes. Conta saire dati cunzonte nel grajun del site e nel grajun central, c'hai Lauritzis. I resta chiaut les proximes ures, cum fine a 30 grazie Schuel, fine a 32 grazie Tusaun e fine a 34 grazie Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Stranta Sargans e Bogni Ragazza in direzione Quira, ai colonnes per vidim plazal. Il vial sinistra è serra. Automobilisti ed automobilisti stongo in tacum fine 10 minuti da pli temp de viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR.
4: Scovrides Hits e sempre verts
3: Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: I a les 3, jo son Alexi Baselja e quai dati de nov. Orion de main voleva Sky Guide stricchia 220 places, o sesi anche la mesedat. E la nazionale svizzera de Balapè ven beneventada de Mauna Turic. L'interpresa SkyGuide, responsabile per controllare il spazio d'aria svizzera, manegge da stuai stricchia da main plazzas che quinta finos. Avantus mais aveva l'interpresa annunziata volai desiste da 220 plazzas, o sesi anche 110 plazzas. Possibile sei a quei grazie persone che abbandonian l'interpresa e tales che giaien anticipata main in pensione, scrive SkyGuide. Scoraggiun per la mesira planizzata nomna l'interpresa trant'altri ils costs che crescen. La riduzione delle plazze doe succede fin la fin del 2027. Bun 12 meli e 300 gravidanze sen venides interrotte l'on passa in Svizzera. Quai en circa 130 aborts da main che l'on avant, scrive l'Uffizio Federal de Statistica. Les bleras donnes nizeien medicaments per interrompere la gravidanza. 84% dels aborts è quai il cas. Scoll'Uffizio Federal de Statistica menzionesce e la quota d'aborts in Svizzera in comparazione internazionale sen in nivel bas. Il concern d'autos tudesch VW sto spargna. O sail chef Oliver Blume discurride stricchia fine 50 mili plazzas sin l'entiermon. Ils costs becliazad im produkte VW seien 20% pliauts che 30 preses comparables, a Blume declara in un'intervista pubblicata intern per il personal. Ils costs stoppien se reduzi. Il concern de VW aveva già comunicato pli baut dove la stricchia fino al 2030 50 mili plazzas. Us due in pia venia tirs anche ne giade 50 mili. Suenta cruda ora, a moda drammatica contro l'Argentina, arriven ils balapedis svizzers da maun avant mezzdis in l'aeroporto Turic. Da mezzdì e l'ura planisa in ricevimen sin il turbinen plazza Turic.
2: La meteo.
1: Otto mezzdì arrivano per part wels de nivels pli spes. Conta saire dati consonte nel grigion del sito e nel grigion central, cia e lauritzis. Domani in domani dati nel grigion del nord uradis. Durante il disse mos il solei l'ura sevens. Il suent mezzdì e la saire si de quinta localmain con inu lauta fermurizzi. In la regione di Quire vengono domani fino a 30 gradi e in l'engia di notte tra 22 e 26 gradi.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch. Il suo intermezzo di RTR.
3: Con scoprire

0: Les novitats de RTR.
1: I a les 4, jo son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Orion domain voleva Sky Guide stricchia 220 plazzes, o sesi anche la mesedat. E divers paiais europeics cun la Svizzera volen gida la strivela de gase cun 900 milions euros. L'interpresa Skyguide, responsabile per controllare il spazio d'aria svizzer, maneggia de stuai stricchia da main plazzes che quinta finus. Avantus mais aveva l'interpresa annunziata volai de sista da 220 plazzes, o sesi anche 110 plazzes. Pusaiva sai a quai grazie persones che bandunian l'interpresa e tales che jaien anticipada main in pension, scrive Skyguide. Scoraggium per la mesira planisada nomna l'interpresa trantrauter ils costs che crescen. La reduzion de las plazzes due succede fin la fin del 2027. Cun stiau da baiec sen Svizzera da l'on passat 5% de main CO2 comparia cun l'on avant, qua scrive l'Uffizi Federal d'Ambient. Les emissions seins reducides per quaicils baiec seien pli efficients a riguard l'energia. E per qualche Svizzers e Svizzeres schiaudien de pli cum pompes de chalur e chalura distanza. Comparia cun l'on 1990, seien les emissions de CO2 46% pli basses. Tra il traffic in via e l'emission de CO2 reducide per 1% ai frinon. De pli vehicles elettrics seien de viadi di l'Uffizi Federal d'Ambient. Al Consiglio federale e 12 ulteriori regenze nazionali si partecipano via in iniziative per guidare la strivela da Gaza. Tenò la Commissione dell'Unione Europea che ha creato l'iniziativa an ins finose insieme schiars 900 milioni euro. Fine mira sai de puspemet rempe al provvedimento base per la popolazione della strivela da Gaza. Parte dell'iniziativa de Git van de Spelle Svizzera e divers paiais europeics er il Giappun, la Banca Mondiale e la Banca d'Investizione Europeica. Schingo la retardo crode per finora e si in l'avenir pli simpel per viaggiaturas e viaggiaturas en l'Unione Europeica de venir talutrechs. La proposta era già conoscente, osan il Stadis Comembers de l'UE approva definitivamente la proposta. Le nuove regole van in vigore il mezzo del 2027. Concret ston le società aviatiche informals viaggiatures AIFA 4 dies, quel spondumental indemnizzazion si dat retard sus golds stricchiats. E l'uran le società in mai spede per liquidales dumondes.
2: La meteo.
1: Ozent mesti arriven per partwels de nivels pli spes. Conta saire dati cun zont en il grejun del site den il grejun central, cia e la Uritzis. Deman in deman dati en il grejun del nord Uradis. Durant il disa mos il solei lura sevens. Il suent mesti e la saire si de quinta local main cun inu lauta ferm Uritzi. In der Region der Quire venne der Mond fino a 30 Grad e den Lengiadine tranta 22 e 26 Grad.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur de musica, Danilo Bavier.

RTL. Musica non-stop. Kommt sempre verz. Hits. Escovridas.

0: il campionat mondial de balapè per RTR.
1: Di ein mo pli en quatter che san un semia combatter per tetel dils meyers dils spagnols dils francons dils anglès dils argentins. Oz falla vi en pausa, demà una sera in Vendelis 9 vinins a savi Chica diventa un prim finalist del duel d'enter la Francia alla Spagna, a mazama sera dati lo la fiscia d'entre i defensors del titolo dell'Argentina ad ils anglès. A fortunque quale squadra nazionale restan el tunnel a sila tribuna del balapè mondial sapei nella nazionale svizzera con tutti gli entourage pil sgola ne vosen patria. L'ur avion de visur mar ven spitaus de mon avon mes gintor les 10 a Turic de les 12 e lo planizau il benvegni ufficiale el ravui dels fans sil turbinan plaz e escher vis quartiere Turic. Il benvegni della nazionale e metta SRF 2 noi se vesemera via livestream con celebrescia balapeists trenaders staff per tutto il prestau. Ad apropo, Merà esce il giuc de quart final anciet la domenica de meun de las treis e in tres quale staus enorms. 830 milli an Merau il giuc Svizzera-Argentina e la televisione public viewings del reminent en bu integrai en quella cifra. Ludati è unina cifra cusera in a quei Dadin sauda a trenader Murat Yakin Kunel, sco trenader alla Svizzera os dominau si bein ad in VM, sco e ad in Euro tocca nel ravoi.

0: Il D der RTL.
1: Oz kun Florian Mon, buonasera. De Tierdel Tunnel de Flem a ier sera dau in accident, 4 autos in collidai e 6 persunas in venides blessadas, sco la polizia cantonale scrive. Elles in venides transportadas en els spitals del contorn per fa controllas. Die Accidente stau skurdevon le siat de la sera ad el tunnel e in conseguenza stau seraus per varga 2 ures. A Fideris an treis suschnes divers vehicles brjau. Il fiug agi dentro auto destriu plirs campers, maschines de bagia ad in camion, scrive la polizia. Il don materiale considerables, persunes en bovenides blessades. Ils pompiers han dovau radun tschunures per stizzar il fiug ca ce fau in surface de varga 200 meters quadrat. Els han denton saviu evitar che il fiug ciaffi i uaul. Il prigel chi ne sbrinsle din tal fiug che giuni è in bergement de uaul e actualment fet grons. Prende gronde par del grigion del nord de les valades italianes val in schemon absolut de fa fiug. La situazione è extraordinaria, per cui le scalire e scicchire sono ferme per in main splittare di Lucas Speigel degli uffici del Duau le Prigels della Natura. Perché la situazione si migliorasse, trovassi in una periodo bleccia più lunga, singoli uretis hanno un negin effect. En de exterior brige uaul schonos, en la France a uaul de Fontainebleau, de tier de Paris, per tu caos. Varga meli persunes seien venides evacuades, radun 400 pompiers seien en acciun, scriven al servets de salvament. Il fiug adia destriu 800 hectares a sa de rasa vinevon. De noil ministeri de intern dat indecis per in incendi intenzionau. Malgrat che Bograt stau al meir temps de missione an 830 mili persunes marau il devos diug dell'equipa nazionale svizzera alla televisione e 600 mili en il livestream online, quenuncia SRF. Mardise vomes di, se cente l'equipa da bella poi lui aeroporto de Turic e se il suo entra dat in benvegno ufficiale a Turic sin il turbinenplatz. Ton peroz, je divisel vinevom bien divertiment con il programma.
2: Cuors entre la Sis, ja son Georgine Janki, els il trio norvegens de la gruppa AHA. Kan si dir e ramblau les de vos azemas culs bala peis de la Norvegia. Quella Norvegia, camo sao che lei bad pli camo Erling Haaland, affascinau ad il mundo bala pei, aveu ad ampro d'un conoscere in equipa che è definitiv de prender seriusa Adina Cassata ne pitch a mincia adversari. Scuola svizzera e la Norvegia loja, sinsens balapeists, suenter pelzan combatteu, toccan el quart finale.

0: RTR, il profil.
1: Ella è in manadra del campade Fontanives a Mustè. Co ella è venuta per quel job, chi che accompagna ella tra se un incisivo professional e privato, a cessa che dos professional che la ha. Da tutto quei discurinus la prossima ora con Silvana Beer. Benvenuti a me hosp del profil. Bicchia va a stiamo venire a il campade a Mietzla. Sazione alta, ad incordial bambini a vus che te cleis con la missione. Io sono Claudia Catomen. Silvana Beer, noi registriamo quel profil in una bellezza sera da stat, che ho a mezzo il campadi, ieri sera, tutti noi vi da canal, se fonzi non vi da fatter miles. C'è atmosfera, regge, che ho per regla la sera.
2: Fidjo Seibel, de las Norwen tuts schon a leche, de von fan tuts ne Routine, de meia, je fa la duschel, se fons van tremail, se kui minche ser al madem, porte butcher jaut gewen, aber in der Fidj Routine Seibel, la su di, la jaut anau, ja.
1: A c'è la vurse, no se gest aktuales der vus?
2: Anu sind in a massa check-ins, check-outs minche di, Also c'è velo la sazione de vacanzas nu ki staten in tic pidic. A qua depende di nascen snuncen so del restaurant ni so del campadi. Ma qua differentes lavurs. Tu rai me maradine che tutti di giubor, tutti hanno avuto pupi de toilette, che il hosps al restaurant vengono su rovi.
1: A c'è vostra si convenzas? Non si vus per regla, piuttosto il campiade, piuttosto la recepzione.
2: Dappertutto.
1: Non si brisa.
2: Dappertutto, non si grazie. Io faccio mezze ronde, io faccio per me un plan, che la io sa di ne, also il team sa di ne, cui io sono d'entuan, per esempio, la sei di stocca le due, sono provi di ne da destra per il team. Allora, dati quella scena di rush hours, che sono la recepzione, che vengono sbiasi check-ins, nella sera che sono provi di destra del restaurant che io abbia da fare, dentro insieme in cugine, dentro, tegli tutto.
1: Also, che tu ne del leums gis del lavoro?
2: Sì. Che dipende, uno schon del terza sezione che faccio, che va in Tegmeier, in sene fecce bia io del team che non schon de pila, seconda in terza sezione. Asche che io, stoi bu plesa che non vengono lasciato che lo sendis, ma è schon leums dies.
1: A c'è una grande sfida il momento? Noi siamo già la calira, e adesso è un grande tema.
2: Sì, la calira, il comando fiuc, le auto che vuol budine se tenevi delle regole, se ne vuol budine fare che non si vede, se non è per svente.
1: Also, questo è un problema per certini, se c'è un buffo in fiuc a grilla.
2: Già, fece grande lu, se venus troppo ne pibia di fare controlli, le qualche se tenia un buvid londo con un'atmonia, e poi busci lessi il job, ma salda halt vittier. Ma se bias letz, prende nenze setzi qui, ok, se chiaste non fa cool, con un grill elettrico, ni de gas.
1: Se vesse cuor declaratio, purgides che vus vesse, also, perché vien la jaut che?
2: Le jaut vien sil campadi per vede differenz motivs. I dat i clientele che vengono per un curiaur, minchon, nadina, che vengono mo per vede quai. I dat via familias che vengono sempre per stare in natura, che fanno bu... Fan schon ed entrenne via già lau ciao, aber statten fit via sil campadi setz. A più venti gli auto che va in budget con velo, ne via già, vedi via con ciò, sempre in qualche stato in budget nella natura, trovo in tico aus.
1: Con importanza il VLAN, also in hotel senza VLAN, sa sarà?
2: Fece importanza, sono gli Swisscom Camidown, cioè che funzionava lo busci, poi che non sono per lo realizzato con bias che trovano, no? C'è di accorso il dia, non so se bias includiu quel agli abbonamenti, ma tutti ne fai bersi che trovano. Non sono PBI, io ho capito che con un studio in basso lavorano in un'avente cao. Quello sono fece visai visi in una buona qualificazione.
1: Voi siete il febbraio 2024 se il campadi a Mustè. Che fascinesce di manare in campadi?
2: Io credo semplicemente che il liuxet, il CB, il team,
3: Also ja, il campade Fontanives am Mustè, che fascinisch.
2: Ja. Also hier sind stade mer ein paar Differenz campade Schiocca und del TCS, moi Autors. Steuer die nicht, die so viel leider besser kann. Schon ne, simple in Biliug. Ne.
3: Vossa carriera è crea bo tipica per se centà con 32 ons in incampati. Vos veis in circun in imprendisadi de commerci ter la region sur selva, center ida tir la sicuranza sociale del canton Turic, center tir in segirada internazionale. Cotun feit de cifras, pipauk de hosps, pifeit de biro, cada aria fresca. Che ha motivau vos de surprender quella lavur?
2: Ja, buon coraggio in questo senso, qui venuto ormai. Sono stata... Avon che ha fatto il campagna di un'inno a Louvre a Spagna. Qui era prima chiaro che qui venuto da cerchi non. Ma lui da un giù alla piazza, leva lì via già. Sono stata che mi stai col camper, ma io... E sono un bico, la regione di... È un prato motivo che leva essere che per la famiglia, per il tir.
3: Also, è una casualità.
2: In una casualità, sì. Mm.
3: Che valori sono importanti per il vostro lavoro?
2: Io credo più importante è che io ci sia differenti lavori che vengono insieme a tutti quelli che sono stati in scienza. Tutto è multitasking. E genau jetzt in questo che vengono il più buono. Also, proprio se vi focussate in una causa o in l'altra. E sempre che mai, io dato mai non di fare. Ce qui est fait important de prioriser, fait point de parce que je tant de temps le bout de faire quoi que il propre important de se focuser sur moi c'est toutes les causes et nina et fonctionner sur vous
3: vous êtes bien un budget que à tout in et ils ont forse se mi dai qui sente la mal patience qui han forse le minci di professionnel qui porte un quel neokeo alors qui se sette en vacances dans pède je tombe courir.
2: Ja, koi i dat in a grande differenze denn das is un bass, es is un alt. Es is un bass wenn us hobs gefich independent, am wir temps. I e kaufe ich piro saival, gut temps. Es is un alt, wenn ich schon stand ich auf der stein kolonne pipia brissen toilette befalle dusch per la vadiu al restaurant de la patience schon dick. Pipinche. Ni cui vegen de lungs viadis si do an ju traffic trese von sel auto ke greschen schlo ke pechin se ki einfach zu budine si bia patienzia aber es biar sind sto si di forze feil leugoi kin se gerade la natira bin uns im fibia hospis bin ken u kontenze de der arena ga kunst und di oh da
3: il campà di Fontanive se mostè qual sa di al TCS e quei in levgiamento avè quella organizzazione da vos tir fos pi gref se stessa setza fa marketing tu quei ca se vedion da vos tir
2: je se vedo se bucui o vedo un temps da Cesare fa marketing je je i da caus das können se dir che fos bi semplicen so in de zider im immediate main anstatt dann speziell, nee, das, ja, in der Zeit des Gasses musst du nicht wieder den Konzept. Aber ich fahre quasi total ein bisschen simpler. Dann sei, ja, dann sei eine Zierse in der Gies, zum Beispiel schien auch der Campari, drauf, gerade Personal, nur so intermittent zu gehen, al contrari, nee, ja, simpeln sie die auch in Kunlauter, weil al final, essen sie dort, eben dort sind die Zierse, also, als wir sind uns alles mit dem Schwied, das ist quasi um wen das wir dann trainieren schauen, kunde quasi kein Gesang zu der Chiki war.
3: Also kannst du mir ja Tipps.
2: Ja, ja.
3: Kannst du jetzt die quasi, kannst du jetzt wo sein? Ja. Ist auch du effektiv der was es in Kumbenz ist, kommen andere, der quasi Campari am

0: Silvana Berka, 33 ans, ein Hospelprofil. Elle ist geschieden sie am Uste, am einen aus dem Campadi am Uste. Wir sind hier studiert im Hotel California, dels Eagles. Quei Campadi che ho mostè, quei è in tixco in hotel, ne forse meglio in tixco in resort, di quasi gizzi bella ora, scuola California.
1: Ja, questo è così, con tutte quelle temperature che non sono giù al vostro momento, con gente che è il tema del feo, che è un gran tema in California. Però è perché è semplicemente un lovely place. Ci puoi contare una canzone? Devo avere una gara in Didienca, dice mica questa di Shibi di venire giù a Fontanivas qui a sezione di vacanze, perché chi si sente in scuola, ci fosse un sette in vacanze, con chi è di un'altra lato, dal vice versa, forse di una madame, e di cosa è scuola, pinche una comunità.
0: È una oasa, perché è in altro mondo, è un tic, è un fedatier.
1: E con qualche tic odelvic, giocavo isolato, è un speciale look.
0: Restai un tic di vacanze, vuoi essere in America Latina per fare vacanze? Da cosa di Naleo?
1: È un buon modo in stare in Latina America, perché l'Asia, per tutti i contorni, in Latina America sono decidite di un'intica più dice, via già, 3-4 mesi. Perché ho semplicemente venuto una grande passione per l'ungaggio, spagnolo, la cultura del soldato, semplicemente io ho avuto.
0: Insomma, è la cultura di quelle stiare?
1: Sì, è la cultura.
0: Cosa vuoi dire?
1: Il fiuc.
0: Il fiuc.
1: Sì. Ja, war in Kristau in Moment, was auch bespielt, wenn ich viel konnte, ja, in Flau bespielt, in Tick Palacia, plagiert haben, und sonst in Stadt Erlin, die ist gelangt, als da was um wir, wo ich dann träumen super konnte, wo wir meine Woche, Lubesche damit, der Fappi ganz, viele Unvakanzes geschah, genau, weil ich auch brennt, ich bin da stoß drei Jahre, so die, so nicht so gerne, du brennst tut mir sehr an, dass man gesagt hat, fast auch Vakanzen während der Saison.
0: Also muss man es lumieren, alles weiß ich nicht. Die Bitch. Kein Fehlk, der Amerika Latina, weiß vor seinem Flau a Madrid, nur kus weiß Luvrau in on.
1: Die Bein,
0: kus. Kus, wenn ihr da Luvrau a Madrid.
1: Ja, sondern wenn ihr dann was damit wärt, Tourist, bei Passental auf der Stadt, gucken, sind wir im PGB, in Schweiz auf der Stadt. Er lohnt sich wieder studiert, ich fahre wieder morgen. Sondern wenn jeder Dummendade den CEO oder den Sigirade internationale Kunkunsche, weil die Dade begehrt hier ein Büro in Spanien, in Europa. Es leben ja aber im Büro in Europa, dann sind sie per Madrid. Kunkunsche, weil er schon Lumer ihr Chef, der jetzt Temps kann, man auch, der Chef in Uslufach, gut zusammen.
0: Restade denn da moin an? Da kommen wir noch an?
1: Ja, weil wir haben einen Chat gehabt. Ciao, guckst du die Perino an. Ich meine, die. Ja. Perfale Experience. Ich habe die Luwain in auch drei Jahre. Ich trage als Prozess der Bürokratie. Ich verstehe es simpel. Ja, es wird auch wieder Luwain, die Lavura noch. Ich habe schon integriert, und gucke, dass ich gerade setze. In Dubai, in einer anderen Kultur, die ist ein bisschen proprio. Und wieder ein Kaul kommt dort.
0: Also, was ich so aus der Kalle oder Luvra, aus welcher Lavur volontaria?
1: Ja. Lavur volontaria war auch bitte schwapper und prender. Und steht auf einen Kurs der Permakultur, jetzt verstehen wir jetzt die Kundoption, sondern sie dezidiert die Luvra.
0: Questo deve essere contatto che qui è permacultura, ma c'è cosa sfalle?
1: Oh, qui fai greve, qui quasi non tira emissione, ma sono da qui. Allora, in una comunità che ha deciso di vivere integrato, qui da differenti concepti di qui, per esempio, di circolato, qui che ha provato a vivere
0: autonomo,
1: genau, di
0: plantare, ma c'è cresce col meglio, c'è combinazione, chi sa più si giace.
1: C'è una componente, abita del componente sociale, che sa vivere piuttosto in comunità, che quindi tra c'è un'altra cosa, che non si vede il mercato, Nieni marcaus com Madrid, leo vivem tot svet isolai per se sets. Cui forza, cui che se cede le si cau, per spede venire a volte muste, che in pin vici, che tutti si conoscono in altra, per cui è un figlio bia e un bu, et ecco, a plagio cui per temps de me, den prender in tega cui, cui sainz forza in tu un autor, e la comunicazione in cui l'autor, sin si vivem zemmen, dati naturalmente conflicts, cui sainz,
0: Also è quello piuttosto in una comune, non è questo piuttosto in una vega che fa qua insieme, questo si immagina qua?
1: Dentro quel 200.
0: E quanto gli è lo stato da Lubrauna?
1: Due famiglie, tre o quattro volontari, e poi organizzavano in Chicago retreats. Yoga, in meditazione, c'è chi era di non più di più, di più pochi, mai stabile, quindi di non dire di amic.
0: Allora, piuttosto spigni in quei senso?
1: Sì, fai spigni. Sì, ed è il senso che io hai, se sette io fai spigni a plantas d'oliva. Dir di.
0: Allora, in sette io vuoi il lavoro gratuito, faccio il lavoro dire.
1: Sì, lo fai il lavoro dire in una gara, per esplorare con le mani. Non so se fai spigni, io cucinavo, io organizzavo qui un retreat, ma ho da quella io, pinautire, non che do. Ma in sette io pinautire per gastronomia, per hotelleria, in quel senso. Semplicemente, di gauto.
0: Gli avessi da quanti scuola scuola della vita? Interpretesse quello in rec?
1: Sì, dire in una parte, già. In una parte, questo è due mesi che sono stata là, già. Però fai già un po' con semplicemente via, già.
0: Già, la stavo che dici, in Vosviadi, qui è una scuola della vita, perché già di non puoi pensare a tale situazione, ad altre lungate, ad altre leute. C'è il resto di tutto quel sviadi, c'è quel che esce in viscor?
1: Che sai se fidare, se sette che dipende un po' dal liuco che sono, che viene di una frida, con se di quel culo io, di quella cultura, che qua già è semplicemente vita mai se sette, che esce quel che hai. Senti un comporto buono che io mi sento il fece per la casa, non so ne ho a
0: quel culo. Vuoi mese di una persona se inviati?
1: No, io sono viaggiato con esportanari, con colleghi, ma per persone, gente, con tutto.
0: Ci sono messe persone. Come sono tu con Vusetza?
1: Questo dipende, da tre mondi con Jones, lo va, non c'è appena per Vusetza. Ci sono proprio persone, poi boh. Also da, sono un po' più persone, io prendo questa foto anche un'altra volta, io sono un po' più persone, nel senso che si viene a focussare, non è proprio a stare a dire, moi persone.
0: Also, mai crisi?
1: No.
0: Asche,
1: no. No, un po' proprio.
0: Vuoi essere subito in contatto con Cici, per lei, se vuoi compagnia in quel senso?
1: Io sono stato da via piuttosto plown, perché è stato forse altre volte che provo lui da... de feine Massen für du hast drei Jahre wie sie Maximum des Logens mit da mit ein neues Hotel ein Hostel nicht jetzt im Schirm mir weil de Frien in Spanien mal wie sieht Spanien so eine Movie das ist hier Nord weil ich auch Prembudien wie wir Päder im Pazifik
0: und die Experiences und die Regurdiences wie es im Planeu wie es Kados bei der Lavur da tu quals viadis
1: ich glaube que quei che bien de fare le esperienze incontro in sé e incontro in giù vuol dire vivere proprio fig basic in quel senso senza gran luxus senza elettricità senza internet senza tutto quel luxus non sai aber lo è vil esperienze genau de eben vivere in una gaina vita in industrie di più luxurius per vedere proprio quelle differenze dentro quel mondo che vanno per me in nord lauter momentaneo cioè un po' da prendere cune cioè o da minchia level anziché da minchia cultura o da minchia religione
0: gide qua è per la lavoro che ho a muste
1: gide in tutto caso che ho tutto il problema se ci grossi che ho qui in straccia.
0: Also, quel relativo esce, lo tutto il nuovo che c'è stato. Da te è momento che ha marcato o da tu quals viadis?
1: Io credo che il più facile è stato impressionante, differente è stato il vostro viadis all'India. sal creo not sab creo comprei aco con irgens che altro
0: ti hai marcato vos de quei viadi
1: simplemente com bia iot che ha con bia caos con bia iot con bia co sab tutti ne funziona co sta pro me fit interessante vos e ade che son habe de proprie mettere de vos to simplemente. Ma ja, okay, ja, irgendwie Konditionsgeld, bei mir ist ein großes Problem. Ich treffe keine anderen Personen, ich weiß, ich habe schon ein bisschen falsch. Falsch und tot. Aber ich habe da ein bisschen viel anzukommen, wenn ich das so rüber. Okay, ja.
0: Ja, das Proponen, dass wir nicht die Sekunde wie die Musik haben. Ich denke, ich fasse einen kleinen Titel Spanisch.
1: Titlanum Sana Corazon de Alex Serra. Sana Corazon vuol dire medegal cor. Ed el conte fibbia con calamur, ma de gescienza sez al cor.
0: De co quei titl?
1: De co quei quin biala canzoni vai sono di well life et de simpin fitch biala atmosfera stau de concert galadau fitch harmonic fitch fibbia pasch.

0: Yo agradezco todos los días porque la abundancia vive en la gratitud. Nada malo me puede pasar porque soy hija de las montañas y los ríos, el sol, la luna y las estrellas. Soy hija del amor incondicional. Yo me amo, yo me libero, yo me perdono, yo merezco ser feliz.
1: Alex Serra con Sanà Corazon. Udeu el profil con Silvana Beer de Musté. Nous registrem quel profil sul campà di Fontanives a Musté. Ad adina della partita de Pivies viadi in Spagna, vos dus ceuns, che nous a ben sarai na vena l'Austria. Quasi vinyo cus ves dus ceuns?
2: Els anna marad l'Austria momentan. Quei ist da und ich habe schon gewohnt, mit meinem Ex-Ex-Partner in Tschau, bei mir in der Stau, viel klar, dass ich bin wie ich bin. In Spanien sind wir in der Cerke, die adoptieren in Tschau, und es sind sie in verschiedenen Lagen, aber ich habe mein Fett ein Klick. Da kann der Quei Moment mit so einem Flau Latere. Als wenn der Dusonspital, das sind sie in der Wasel mit dem Lüge. Per la Lia.
1: Quella se non ferma in via Scor.
2: Yeah.
1: Esse cantata che ho sul campadi per via del Cielons, che si vai prendere al scombus, che è in parte di via Sminciagì.
2: Yeah, quello naturalmente in gran motivo. Via io di io vedo bene che ho una bisaibo con il lavoro, con cuoio, con l'abitazione. Per me è sempre un stato che io mai nella mia vita scheue che qui va questo è un scheue che la prima intervista sempre un po' con lui è nato
1: quindi lui è chiaro quali sono le partite
2: quali sono le partite qui scheue
1: a che disturbo ne è in gil
2: a che disturbo ne è in gil abbiamo fatto un set il team che abbiamo
1: che fai con lui che abbiamo messo in viadi scusa per esempio all'India
2: noi siamo insieme noi siamo il mio ex partenario lui era Schock, der Dänz, ja.
1: Die Stjans accompagnen vus el Minchegi, els en den Ton he in gran hobby, stoni esser, vus passenteis in a massa temps con els. Perciò ves schock am peda? En vossa vita?
2: Qua depende di una del temps, se si un altro vini tic pipauk temps, aber io fec fil bugien yoga, io fec fil bugien sport, vai im viren mondo fil bugien con eisa, vai certe Hobbys gehen, ich spiele mal, ich kann den Spuren sehen, ich soll surfen, Soldaten, ja. Viele Bäcker,
1: viele Aktive. Oder
2: dort aktiv. Mm-hmm. Ja.
1: C'è montata per vous il Grigion?
2: Il Grigion è mio padre. Il Grigion è per me in Mon, non credo un pace.
1: Datin leu che nu il cor batte in tic pifetius, Gesù per il campà di Fontanives.
2: Massa, es wes num lassi fit biologens, che sono stata via già, nu che mio cor batte, de turice una dine per me in secund de casa, che potrace vi de Spagna, sono di ue, mas grad il pimpugne in push poi.
1: Also scheiss in crescere in tic?
2: Ja, in tic, dann adina da per tutte.
1: Nu ter matis vos hospes si venien che un si che is che forse la prima ga da mond che sei o fac. Nu ter matis els che
2: gut depend che chi ha in che chi plaie del i sei sa che sto mattina al giù spel reine de un curiao ni sil spas pas al su ni pas luk mai ni che sto mattina al si do con lo spandicolare se fa in via già gut depend che chi ha bugen ni si lessen piuttosto di culinari come in me anzi depende.
1: A vos cosa gliessi causas che vos ves che vos incontrisis personalmente, also non conosces se è schon stada a causa che vos ves ben quei bien, quei funziona, quei...
2: Yeah. Funziona jetzt. Schon wenn ich begriff de declara...
1: La prossima parte è su filosofia in te, su de causas, de mondes de la vita. C'è qualità se scriven vos il miglior?
2: Che sono una persona fece aperta, cioè questo è buono da dire di fare un interview, e vai fece grandi meraviglie, come vuol dire, non è un problema, fece bia causa, se fece bia causa, Je sais que l'abrée puis puis fait routines.
1: Eh,
2: je sais quoi.
1: Tu es motivé à vous à la vite.
2: Tu es motivé à me que la vite est limitée. Quand ça en scuse vergau, je que improvel de fa, si bi asko possible, er in die, de si bi asko possible, er dine, questa de trene es rin tic stu plantus, u co che improvel de pacta me me bia causa zanina. Aber io crei son si plumene scheia.
1: Si de di carpe diem, ne cedia il di, a bo gauda il di, ni oma du in tic.
2: Die forse son ne cedia il mio, je.
1: Pi fit ne cedia il di.
2: Io sai proprio un, questo ne un bit imprendere in tic, de proprio mo fa nua de gude.
1: Dat in motto, in filosofia, che compagna vus?
2: Io crei che quella energia che in sport a 9 anni incontra altre incontra il mondo incontra la natura incontra il mondo viene una voz terrenza
1: allora se è positivo se 9 anni viene positivo una voz in quel senso perché è specialmente ingraziabile?
2: Oh, proprio a causa per tutto per mettere perché è cercato. Es ja wie in Pass Schwitzer, es ja Luvrakau, es ja wie kommt das ja, es ja man ein Team grandios, es ja sich kau kubilog.
1: Was ist es am Jufna, was trennt der drei Sons? Die finden mir es ne Visions, weiß bis proxim Sons.
2: Ja, betrachte l'albiamo Saison per Saison. Als wir erst am Rand lernen konnten, das finden die Saison. Oh, fass auch nicht noch, fass auch nicht noch. Und ich habe später den Dinge gut auch empfinden, die Saison.
1: Also, du hast ja eben auch einen Kontrakt bei der Station?
2: Nein, jetzt schon bo. Jetzt schon bo. Wir lassen sich gut entziehen, wenn wir ein Futur buchen können. Also, als Sentiment sind die Bursche Libra.
1: Weißt du, dass das sie ja meine Fitch?
2: Nein, ich sage schon, wenn wir uns ein Kau und die Jons mir lernen, was, oh, die Jons, die schon. Die ist schon vergau. Aber ich war bo in questen in klar plan mit wit. Na, ich lasch pitost wird der portes.
1: Also speziell quick wenn es wie regas in forse in amida della vita.
2: Ja, poco schön, mas da was das lavo, sei simple wenn schon ja poco que war schau wird fällt mir.
1: Che dat Orientation in Graf Stems.
2: Io credo che quando mi ho da casa e quelle ferme regise in Liuk e la famiglia che ho dato fatto via.
1: Le mie ti domande sono più semplici, forse più leve. Come è in gi perfetto, in gi libero?
2: In gi libero, perfetto. Vedo che ho levato la domanda fatto Paolo, fatto me praxis, ein Tick Yoga, ein Tick Stretching, ein Tick Meditation, Sentry Kustion, so Spaß, ein Lufan, sich ein Bien Solver, du sehnst jetzt schon praktisch 90% der Bien, schon mit dem Maunen, schon über Schöne, schon los hat tot, schon bei der Bien, der.
1: Die Fari?
2: Na, aber meist, die sind jetzt die Stions, die Situationskulätzke, sono per sulla scuola del ciao sto ride daul
1: c'è asta ni tervus asta ni tutto mi confuso in lei
2: na intelligente no no no no di da schon regles auch ist und schon wo die noch die disziplina da kommen
1: also ja schon bia
2: ja schon bia aber steuer die ganz van super
1: gute personas presentes il pibu gen wie stems
2: gumai es wenter cool.
1: Wo se weiß, sta per sola, senza X und C. Qua va in G, senza vese in Olma, di bene, questa tutti in questo ambiente.
2: Ja, ich sta schon corrigere, quindi io sono schon fit bia, anzi manco mio. Non se ne fit bia in collegiale al team, also ci sono sicca un tunso dubbi di un collega del team, di quella famiglia. Ciò che sono due budi in giutorici, che ho una dina biada, mes collegas, ne collegas. A ciò che palmo non tua, ne con nove jaut. Novi, ja, die hat keinen Knuschel schon, tot.
1: Und hatten Sie sich gewusst, dass Sie noch ein paar Jahre vor sich in Siemi?
2: Ja, ich habe studiert, die ich will schon die Chinesen gehen, ja, und ich krieg fürs Bier eine Fachquestion werden, et cetera, sie eine gehen, drei, vier Amnes, Forza Cali, Forza, sind wir auch Salta Salsa, intensiv.
1: Das ist das Profil von Silvana Beer de Musté. Elle meine, dass im Februar 2024 die Campade Fontanives de Musté gesaudet in der TCS. Grazie al fecci, che vous veis propede per quei discurs, a quei durant la stagione alta, in una sera d'estat, ad un grazie per l'invest in vostra vita che vai a stiao venite a vostra Campade per registrare quel profil. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profil è un flash che tutti gli altri sono Play RTR. Ad un til de vos, tocca de musica, Ceudinus.
2: El tocan un Gaiu Maru de la band Haima. Scovreig i colleghi che mi sao coi mi luven sotto l'auco circa 15 ga in venter lauter. Sventer stade din concert. Mon puspe i di vostin concert de qualsiasi. Negapin.

0: il dì der RTL.
1: Oggi con Florian Mon, buonasera. De tir del tunnel de Flem a ier sera dau in accident, 4 autos in collidai e 6 persone sono venite sblessate, sco la polizia cantonale scrive. Elle sono venite trasportate nel spital del contorn per fare controlli. L'accident è stato scurdo le 7 della sera e del tunnel e in conseguenza è stato serrato per varga 2 ore. A Fideris hanno 3 suoschnese diversi veicoli sbrugiati. Il fiug ha di dentro auto distruito plirs campers, macchine da baghià e in camion, scrive la polizia. Il don materiale considerabile, persone in buveni sblessate. Il pompier hanno dovuto radunare 1 ore per stizzare il fiug che ci fa una surfaccia di varga 200 metri quadrati. E dann denton se viu evita che il fiug chaffi i uaul. Il prigel che ne sbrinsle din tal fiug che giuni è in bergement di uaul e attualmente fed grons. Prende gronda par del grigion del nord delle svalade italiane svalinschemon absolut de fa fiug. La situazione sa di extraordinaria, per quel che le scalire se scicchieres sa di sci ferme scosciog per in main splitart di Lucas Speigel de uffizi de duaule prigels della natira. Per quel la situazione se maioras trovassi in a periode blecce pli liunga, singuls uretis a di negin effect. In the exterior, Brige Joaul Chonos, in la France, a Joaul de Fontainebleau, de Tier de Paris, per Tucaus. Varga mille persone seien venite evacuate, radun 400 pompiers seien in action, scriven al Servizio de Salvament. Il fiug ha destruito 800 hectares a Sederasa Vinevon. De noi, il Ministeri de Intern dat indecis per un incendio intenzionale. Malgrat che Bograt stau al meir temps d'emissione, an 830 mili persone smarau il devos diug dell'equipa nazionale svizzera alla televisione e 600 mili en il livestream online, quenunzia SRF. Mardise vomes di, se c'entra l'equipa da balla poi lui aeroporto de Turic e se il suo entra dat in benvenio ufficiale a Turic sin il Turbinenplatz. Ton peroz, je divisel vinevom bien divertiment con il programma.
0: La Saira der RTL.
2: Kuschkuvrides. Hits. E sempre verz.
0: Musica non-stop.

0: Vus al Puls de la Musica. Dal Semperwert zur il Hit finter la scovrida
1: RTR
0: usciva ja

RTR, musica non-stop. Con Sempre Uberts. Hits e scovridas.

such a child, such a queen. You don't play me in between.

Amor, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai refac, che mio cor, da doz in sur, splonte pece si sferfac. Sasti cara, c'è quei che la tonda rugena, che il stosci de buona foi, te adina moluda. Io la floma, dell'amor, che a ce fau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

Eu sun Andrea Meier, il bassist dalla Cappella Stelzerbuba. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

La Claf, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nuda truf. Partiau! Mein mal, schala fis morta. Il bum farer sun cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con su. Es un prodona notte e torna cia subit, subit. La Claf escora sun la gotta.